charge of my show and more.

așa purtar, vent iertar, nu acuaia e adina la sprendere.

La seira, da Peder Cadoc. La seira da Brainta stangianta il flo, son breiva scirainta la senda il pro. Il vent tras la roma sussura le vet, la giazla am clomma gli adia scinet. Silenzi surteira il gote dil scrons, l'antira natteira s'andorma sel fons. Il pouro l'armainta cacea sottec, si orme containta, il pos è perfetto.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam contigliada un raz de te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament da Breil n'entra bece in la debatte da Vartinocment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccano da nuovo ma in miras dell'Iran e la via da Hormuz. L'aura rozza in ulteriori di de stat con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a Samurezen. Il è l'assis, mio nome Urs Müller, Bienji. In sia sesida di ieri sera avesse il Parlamento da Breilgi da discutare davart l'augmento dal pensum dal Presidente Comunal. In tale discussione nai dentant bicta. Es comembers han refusa unanima mind entrar en la tractanda.
3: La Superstanza Comunale ha proponiu al Parlamento da Breil da revetre la legge da salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del Presidente Comunal da 60 sino a 80 nisci zu uns sind 100%, se las facentes pretenden quai. La Superstanza Comunale ha plina von proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafi in a plazza stable al Turism e ad augmentar il pensum di una plazza agli uffizi de Bagia. Il Parlament ha denton bo voliu savenzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanima main da bo entra in quellas tractandas. Argumentada alla decisione bo venida. Ebu su entra la sesida sin demonda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
2: Ils Delegats de la Federazione Svizzera d'Allevamento da Porch, Swiss Porks, han refusat Pizza Cup in a proposta per dischargiare il marcià. Ils Purs avessen survenina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscenna concepta serade de managi, avessi dovrà in a maioritat de 2/3, quale venida manchentata per 4 vus. La federazione ha elevurà questa proposta durante 2 ans. La fine mira festade da reduzir la purgite de Charnporch e d'usci a stabilizar il pritsch. In us mit einer exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione atomar dalla Francia. Quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron trine visita dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Paris. Quai monte ci cataccia la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce. In il caso extrem er cun armes atomares. Questo passo succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Durante l'autunno maneggia il riarmamento massivo della Russia era nel settore nucleare. Macron ha sottostricià che l'Europa stoppia far de pli per sia acna sicurezza. Con quai che gli Stati Uniti sotto Presidente Trump ne valia un bec pli sco partenari fidabil. L'armata del Stati Uniti appare da nuovo main a taccia mires in l'Iran e ci fa drones iranises, quai rapport ampliris medias americanes. Ella se referesce ad indicazioni ad insiders. Den orquai an gli Stati Uniti taccia un complex militar de sper la via de Hormuz. Medias iranises rapporten de 3 explosions in la region. L'Iran ha attivato sia defensione dall'aria. Davart las dimensions de questa attacca na dati anche negines indicazions. La regenza Washington nang beach prendi posizione in chausa. En sa setz vale de pilsoc de vrigli in a pausa da combat. Sent il greve accident in l'areal di una fabbrica d'embaladi e il nord-west del Stati Uniti ne quinten las forzes de salvament beach pli con survivents. I giaia anche per chattare ils morts, ha detto il chef dels pompiers locals. Finus sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardi è schluppa in tank con una chemicalia corrosiva sin l'areal della firma. Nel Unite del Sport, Tennis, Svente Belinda Bencic e Victoria Golubic e Ergil Teichmann si qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco prox in fronte Ergil Teichmann sin la ceca Carolina Muchova. E per finire anche il ball a pè, Crystal Palace ha guadagnà la Conference League e nel finale a Leipzig hanno gli inglesi guadagnà contro Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club da Londra è il primo titolo internazionale e la storia del club.
1: La meteo.
2: Oggi si avvenne sulle lief, malgrado che dati in 5 nivelli di cumulus resti per grande parte. La temperatura maximale è 30-22 gradi in legge di nota, 28 gradi in Sorselva e 29 gradi in la regione da Quera.
0: Qui in status les novitats.
4: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
5: Adje, la Svizzera. Lu, c'hanches di Schwedes, ni? Wow, Svizzera! Ikea is super! Ni, oh, la Svizzera! Io mi ravi più bel a Schibuyen, pipi socca lunga. Wenn ihr wohnen wollt, conoscenz di quelles conversazions, sucht dort. Schinde exterior magari. Pitup, eisi lusche la Svizzera dat indi en conta la Svezia, lusche einfach so nenega declarantik meier la differenza. Questa sera eisi pu speci lunch al quartfinal della WM de Hockey, es in quel marenus ampi exact. Al microfon Anna-Seline Quinter, di Vigilina Biala Djevja, Niper, Svedes, in Trevlig Dorstag.
4: RTR, dalla Damaun alla Saira.

Ira Gessler, we're never gonna give you up. La fiesta de hockey en Svizzera ai ort vista Svizzera pel ver tocan os stau in success. Questa sera stat la nazionale lu el quart finale contra la Svezia, su entra vegudignau mince giuc e la fase de gruppa. E mince cas, quai an è als giugadurs dine puspe menzionau la tempra el stadion dels fans quals porten un pau la nazionale a quellas victorias. Ascins mera en cifres per faus un pau statistica de quella fase de gruppa a Turic, la Swiss Life Arena a platz per 10.000 persones, la BCF Arena a Fribourg per sia meli aggiungien. La Svizzera letz ad au todels giugs a Turic, a tra tots era al stadion Plains. Tra autres giugs, vesevion pau pi male la fase de gruppa, als pi paugs fans a al giug a Fribourg dentre la Norvegia a la Slovenia giug, quae cun grad inega 3.000 aggien a 3 spectatures ed spectatures pae neanc inega la mesedat de la capacitat del stadion ch'era amplenida. Ter quei duel. Insomma, ai mo in giug della gruppa B ca andau tutti giugs a Fribourg staus vendius a zwar ai in Prem a quei denter al Canada a la Svezia. Als Quartfinals an osa un liugen omisch du stadions la Svizzera giogas a capesce Buschbei e quei Quartfinal a Turic. A luna vendels Mietzfinals vengen lu todels Dukes ad aveliug Mopli a Turic e la Swiss Life Arena.

0: La Natasha Bedingfield kun Unwritten. Grande surprises dati oz bo punto prognose da Laura e oz vini kaul als details dati ska proxim sent las novitats kun Urs Müller.
1: En si è sesita da dire avesse il Parlamento da Brelgi da discutare davart l'augmento del pensum del Presidente Comunale da 60-80%. In tale discussione ha identato Bitch Styles come membri san rifusa unanimamente entrare in la tractanda. L'armada del Stati Uniti appare di nuovo mai in attaccia miras dell'Iran in la via da Hormuz, qua è rapporto in pliras medias americanas, quella sa referesce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon na dati dentant Angbic. E su enter Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sa qualificata per la terza ronda del French Open. Ella ha battì Magdalena Frecht alla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si vende sulle Jif, malgrat che dat in Cines Nebles de cumulus resti per grande parte scec, die vine von fitch kaul, la temperatura maximale dentro 22 gradi all'engi din alta, 28 gradi alla su selva, ad in maximale da 29 dati oz alla regione de Quera. E domon resti bi a kaul, a Quera dati lupus per cun 30 gradi in ulterior di de calira. In biala Jivje, ci vi giovus.

0: Like Kim Wilde, gun You Keep Me Hanging On.
1: RTL Impuls.
0: Co vis vus da nomo vies animal de casa? Forse Luna, Nala, Bella, Bello, Balu, Buddy, ni Charlie. Ni forse die Scout. Scoltion de Fedrina Hoffmann de Schuel, ka schreit quest amna Impuls de Versiu Nief Keniel. O zwei ein Spezial per Siu Peil, ke para de Curda a Biers Enei, el Titelei Kotschen.
2: De cien una razza es quist Cianin? Quista domanda doda suvent. De fatta de possessures e possessures de Labradors. Nos Scout es un Labrador Retriever Fox Red. Fox che? Un Kotschen. Guadaia. Pro no namo lunch, in Europa as cognosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sono ils fox red ed ils argents conchains. In Svizzera sono ils labrador scotchens in vezza rars. Quae declare er la reaktion stutta della liozun scout. Se spal juge ant il solasco il fol d'una welp. Quae ingraziel ad una pigmentazione specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzo nei labi per i recciacci da docces, ma esso ne fici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelte e ent. Nos c'è un impara più atletico con i labradors classics. Ella c'è un più ottese ed un corpo meno largo. Qua in grazie all'elevazione. El deriva da una linea de lavoro, se il job deve essere indico il d'un cian della vina. Ed in quella funzione non importa l'ora più c'è in una colorce se spaila. Esce il sarà in mezzo il naturalmente il più bel cian della vina da tutto il mondo.
1: Impulso.

0: Las novitats da RTL.
1: Il Parlament da Breil n'entra bitch in la debatte da vart in augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccen da nova main miras dall'Iran en la via da Hormuz. E Laura Eroz dat in ulterior di de Stat con temperature da 29 grazie a Quera e 22 grazie a Samurezen. Jelle Set, meu nom Urs Müller, Bienji. In sia sesida da dire avesse il Parlament da Brelgi da discutare da vart l'augment del pensum dal Presidente Comunal. In tale discussione ha identant bitch da, ils commembers han refusa unanime meint entrar en la tractanda.
2: La suprastanza comunale ha proponiu al Parlament da Brel da revedere la legge da salarizzazione. Con quella revisione fu se stau possaivel dal zail pensum del Presidente Comunal da 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La suprastanza comunale a plina von proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafi in a plazza stabile al turism ed ad augmenta il pensum di una plazza agli uffici de Baghià. Il Parlament ad enton bovoliu savenzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanime main da bo entra in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bovinida. Ebu su entra la sesida sin demanda da RTR. Anja Furger, redazione Lyon.
1: Ils delegats della Federazione Svizzera dell'Evento da Porc, Swiss Porks, han refusa pizza cup in proposta per dischargiare il marcià. Ils purs avessen survigni in premia, se als avessen schmess con la produzione. Per l'uscimna concepta serade de managi avessi dovrà in maioritat de 2/3. Quella maioritate venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 ans. La fine mira fe stade da riducir la purgida da Charnporc ed uscia stabilizar il prezzo. In us medaglia dell'exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia. Quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre a Paris. Quei monta ci catace la Norvegia sto quintar che la Francia reagisce nel caso extremo er con armes atomares. Quel spasso succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegese. Trante d'autor maneggia el il riarmament massiv della Russia er en il sektur nuclear. Il president franzos ha sottostriccia che l'Europa stoppia far da pli per sia acna si direzza. Con quaec il Stati Uniti sul president Trump ne valien bitch plisco partenari fidabel. L'armada del Stati Uniti appare di nuovo mai in attaccia mires in l'Iran e ci fa drones iranises, quai reportan plires medias americanes. Elle se referesce ad indicazions ad insiders. Denor quai an Stati Uniti attaccia in complex militar da sperla via da Hormuz. Medias iranises reportan da 3 explosions in la region. L'Iran ha activasi a defensiun dall'aria. Da vart las dimensions della tacina dati anche negines indicazions, la regenza Washington Ang Beach prendi posizione in chausa. Enza setz vale de pils 8 d'avril in a pause da combat. Sentre il greve accidenz in la real di una fabbrica d'embaladi e nel nord-west del Stati Uniti, ne quinten las forzes de salvament bitch pli con survivenz. I giaia anche per chattar ils morts, ha detto il chef dels pompiers locals. Finus seien 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien anche in l'ospital. Mardie schlupa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real della firma. In un genitore sport, tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e er Jill Teichmann sat qualificata per la 3ª ronda del French Open. E la batì Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Jill Teichmann sin la ceca Carolina Muchova. E per finire anche il Balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League e nel finale Leipzig ha nel Senglais guadagnato contro Rayo Vallecano dalla Spagna con 1-0. Per il club di Londra è il primo titolo internazionale nella storia del club.
0: La meteo.
1: Oggi si sveglia sulle lief, malgrado che i dati in nivel di cumulus resti per grande parte sic. Il vinavant fitch ciaut. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota, 28 gradi in surselva e 29 gradi in la regione da Quira.
3: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtl.ch.
5: Ciao Margaola, se hai un dono di Ramonces, vai a casa la coverta. Vai a vederla, ne fai Gesù che è per curt avon che esci lunch. Gleiti hai da leggere che ho il grigion, a se preparare per la selezione mattina. Mince di in ni ina candidata sot la Marella. Mince di in dels candidati ni das candidatas per la regenza grigiona. Tons altri di, oz hai si ina candidata. A Cianina, jetzt Udis en Kurt. Al Mikrofon, Anna-Selina Quinter, in Biala Djevja.
0: RTL. Credibel e simpatic.
5: Ecco, Gianna Nannini, bello e impossibile.

Bello e impossibile della Gianna Nannini. Per ella fosse la seconda legislatura e la regenza grigiuna. Con ella aveva la partita al centro difendiu il terzetz e la regenza grigiuna. Così era governativa Carmelia Meissen. Dapi al 2023 meina ella os al Departamento di Infrastruttura, Energia

0: che lascia a ninkas mancar en vos minchedi, senza che vai simplement bitte ter Carmelia Meissen.
1: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè al gi, aber la de me un baul al caffè ad parallel tad la las novitats.
2: Asche Carmelia Meissen, in et las tres candidates della partida al center, che va in la corsa als 14 de cercle dur prinzitz e la regenza. Per ella fossi ter in re-elektion la seconda legislatura e la regenza grigiuna, se vos dovreis on de pli informaziuns de vart tot las candidats a tot las candidates, fleister nus alla reit sin rtr.ch/votaziuns.

0: Nova música a causa nossas ondas, Siena Spyro com Material Lover. Um bien inyamna quatsi alu aizia xilunch pala quarta gavin festival el cantun grijun la fiasta federale de Tir. A quera in les lavurs de preparazione pala fiasta e la fase finale, ter quella sauda e la munizion. 2,2 milioni di sietz hanno venuto trasportati in un camion di militare quera in un bunker, neua resta in secret ort motivs de sicurezat. Al chef del stand de cita Hubert Tomaget a pa juden pusta in massa munizion per quei che token de cau in ja 36 mili tiradures s'annunziai per la fiasta federale. Kaliuk, mince chunons.
1: Also, nus venos a quintau sil knapp, quasi in sdisci, e piastri radus che prendono un suenter stesso, vino sbovevo da munizione, non stanno usando un pustaino di munizione, ma qui non c'è un problema. Il problema è che non si è né un metro di un tonto munizione, per cui non si è il minimo.
0: Se a tanto c'è un palazzo, hanno il scaricato del camion, le scatole, con le patrone, in tutte identiche. Qual è la ragione?
1: Also questo è decisivo, perché che da buon mince buis va con la madame munizione bene, e da buis can in una serie che meglio ed in una che mendra. E perché tutto sa la madame munizione, da la confederazione opera in federale in una serie di munizione, quella stogna di uvada sul plas de tir. In questa possibilità con un'altra munizione.
0: In pas important per le preparative della fiesta. Ai paia facts, quella anceva als giunde circladur, paia en iniamna lauter vendredis a quozza in Mainz.

0: Al Mario Parchioli con Tiertoi, ose si temps per novitats con Urs Müller.
1: En si es ide de dire aves il Parlament da Brelgi de discutar da vart l'augment dal pensum dal president comunal da 60% in 80%. In tala discussione ed entant bicta, ils commembers han refusa unanima main d'entrar en la tractanda. L'armada del Stati Uniti appare da nuovo maina da c'ha miras dell'Iran en la via da Hormuz, qua era porta in pliras medias americanas, quella se referesce ad insiders, in conferma ufficiale dal Pentagon a dati d'entant angbici. E su entre Belinda Bencic e Victoria Golubic er Jill Teichmanns a qualificata per la terza runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si sevent sulle jiv, malgrat chi datan cines neblas de cumulus resti per gonda part scec. A die vino von fec caul, la temperatura maximale d'entre 22 grads a lenge din alta, 28 grads a la surselva, ad ina maximale de 29 grads dati oz a la region da Cuera. E de mon resti bi a caul, a Cuera dati lupuspeg un 30 grads in ulterior di de calira de mon. In a bella jiv già divisio a vus.
2: Danus, pervus.
4: Man vergleicht sich so.

0: Nova muzikerla Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. An unserem Flau in Kandidat per Runde Numbrin.
1: Il Kicker is Sis. Presentada Volk, wo se potia del Vic in la Region.
0: Adots, je nus bien di a Berna, a Daniel Beacht. Bien di. Scomprem, Daniel Beacht, wann kunus men vide cui giuc. Cosa hai trovato di Berna Calira?
2: Allora, grazie un momento, vai, oltre grazie oggi, grazie. Mm-hmm. Per, io vengo in zona, allora io per esempio giù libero da 33 gradi, allora, yeah.
0: 33 gradi.
2: Brava mai. Brava mai.
0: Ehi, brava mai in caul, yeah. Cosa hai dato lo per voi personalmente in tip? Se c'è che voi figliais, che voi sentis, boh, oggi proprio in di calira, che voi giais, quei di dos o mai in tic de sta frescs?
2: Sì, la possiamo dire, yes, e da fa pausa in isa, il mondo di obiai di uot, di us per l'ac, per esempio, as giù ibo do soffi beati in tic, da l'acca in. Ah, boh, che lo vrà pleplon. Scusa, da Berna fa pleplon in sua trovata.
0: Tic mra giù da lezzo, adesso un tic più pacifico.
2: Yeah, esatto.
0: Per noi scrigiuns, adesso è relativ pacifico, boh.
2: Yeah, yeah, adesso sono so, yeah. Ma per lo scordo, quella scalera è un tic pleplon.
0: Oh, un tic pleplon. Ecco, forse è un tip che sarei sguardata. Natalia Webreoz, arbitra.
3: Buon dì.
0: Cosa si tratta di un tip?
2: E lì, Natalia.
3: E crai giodair simplemente, e crai si sgita, ci desu se ciot, lo resco in cibger più stentu, si dice simplemente, wow, ide stedi, ide bellezza, lo reso che forse simplemente è più gugenda. Ed è un plagiar ci desu se scena cialura, non patisnerna, crai so simplemente da pilier con un po' più positivo queste temperature. Subit ci vende ciò più freizzo, non tozer da ciò vedo reclamir. Appunto, per
0: basta.
3: I due stein se vai in
0: uscita. Vos tips letz di dem fosse dere stein tic pi cools, pi freshs, pi pacifics di quale scaliris, si di nos proprio tel che crisi, se zau bu, gudel, amici case, aber prender pi plau, nietz forse bu, ha?
3: Non è so che bu, noz.
2: Was soll da gaf?
0: Exakt. Bien, nus mera in schol ciao e freshs, Oz de quella scalire, sis correctes du vainza, 24 bons, venza actual menel jackpot, as vus esses bronslu, anche wissens.
2: Ja, io sto un po'.
0: Bien glitch.
2: Grazie.
0: Oslo è la capitale della Svezia.
2: Ja.
0: Os? La Svezia è la terra cul spibiars insles silmon.
2: Na.
0: Os? Al vici de breul, già è pi aul cal vici de blatten.
2: La.
0: Just. Marcus Gadov è il PV candidato che candidesce al 14 di cercle dur princesa della regenza.
2: Sì. Yeah.
0: Os. Carmelia Meissen è già PDG alla regenza grigione che Martin Böhler.
2: La.
0: Just. Il codiget del survecce militare ven qui in prim di cercle dur rimplazzauts a moda digitale.
2: Sì. Yeah.
0: Just. Il più grande producente del mondo Persix è la Cina.
2: La.
0: Os? La fiesta federale de Tir a un liuk per l'imprime ga el canton Grigion.
2: Ja. Yeah.
0: Fos? La fiesta federale de Tir a liuk mitje tschunons.
2: Ja. Yeah.
0: Just? La pasta carbonara originale vien fac cun groma a jambun.
2: Ja. Yeah.
0: Fos? Guarda la jara ai mercau el Mexico.
2: Ja. Yeah.
3: Quest correct.
0: Correct. Le diavolo, osa il stelianz che fa.
3: Volevo giusto dire, quella carbonara, Sir Daniel, vai forse in notte di discutere con c'è un essenza al radio, ha?
0: Tradizionalmente, giebo mettere in groma, a giebo jambun. Ma bene, Natalia, c'hai?
3: Guanciale e appunto gramma insomma, pecorino o parmesan ci svol e
0: offs. Offs.
3: Exact.
0: Bien,
2: Io spero che
0: ci sia la mia domanda. Forse ci sono in voglia se tu Natalia, come vai? Bilancia?
3: Ed era forse tutt'una già un po' in me ma ciò. Un dei pretesi che ho fatto è che ho preciso 5 correcte. In der Lüne o l'otre Treppel vor so la Feste Federale de Tierhai, quella o l'Öquistan in Grigion, ma in unis le prime Worte già del 1842, del 1949 e del 1985. As in per Worte der, quei già in Grigion, es però erge in perans in avos, e Oslo non es in Svizzera, ma bain in Norvegia, la capitale della Svezia fisio Stockholm. Sarosto punto una de quiste Treppels per vide l'ora cioda. E tu sei arrivato in 5 corrette, ma grazie al Sir Daniel e Sozze del suo jackpot.
0: Esatto, sono 30 bons. Per voi, forse, una chance per spendere un'altra di partecipare?
2: Nee, ik ben een beetje
0: più fresco. Ik ben een più fresco. Forse prima was ik bij Meme Pacific. Meme Fadje de Berne.
2: Exact.
0: Moet jij spelen uit, Rega? Grazie per aver partecipato. Buon video.
2: Ciao.
1: Il Kicker is Sis. Presentata Folk. Vossa bottiglia dal Vic e la Regione.
0: Domani poi in Niefnina Nova candidata la chance di Gudinia Bonskau e Niesgiuk del Kicker is Sis. Quei domani con la Dina Scena.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Parlament da Breil n'entra bece nel dibattito da Vartin Augment dal pensum dal presidi comunal. La pausa de combat resta fragile, il Stati Uniti attaccano da nuovo ma in miras dell'Iran e la via da Hormuz. E l'aura è rozza in ulteriori di da Stati con temperature da 29 gradi a Quera e 22 gradi a Samurezzen. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. NCSSI de dire avesse il Parlament da Brelgi de discutare davart l'augment dal pensum dal Presidente Comunal. In tale discussione ai dentand bicita, ils commembers han refusa unanimamente entrar en la tractanda.
2: La Superstanza Comunale ha proponiu al Parlament da Breil de revedere la legge de salarizzazione. Con quella revisione fosse stato possibile d'alzare il pensum del Presidente Comunal de 60 sino 80 nisci zun sin 100%, se las facentes pretenden quai. La Superstanza Comunale ha plinavon proponiu al Consiglio de Vischneunca de scafì in a plazza stabile al turism ed ad augmentar il pensum di una plazza agli uffizi de Bagia. Il Parlament ha denton bo voliu savienzi cia de quellas propostas ed ha decidiu unanimamente da bo entrar in quellas tractandas. Argumentata alla decisione bo venida. Ebu su entra la sesida sin demonda da RTR. Anja Furger, Redaktion Lyon.
1: Ils Delegats della Federazione Svizzera d'Allevamento de Porci, Swiss Porks, han refusat pizza coppina proposta per discharger il marcià. Ils Purs avessen survenina premia, schels avessen schmess con la produzione. Per l'uscen una concepte serade de managi, avessi dovrai una maioritat de 2/3. Quella è venida mancantata per 4 vus. La Federazione ha elaborato questa proposta durante 2 anni. La fine mira è stata da riduzire la purgida da Charm Porch e di uscire a stabilizzare il prezzo. In us mit einer exterior, la Norvegia è sotto il tetto da protezione a tomar dalla Francia, quai ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron trina visita dal premier norvegiais Jonas Gahr Støre a Paris. Quai munt, cica tace la Norvegia, sto quintar che la Francia reagisce, in il caso extrem ercun armes a tomares. Quel spass succede in vista alla situazione rilevante per la politica da sicurezza in Europa, ha detto il primo ministro norvegiais. Trante rauter maneggia il riarmament massiv della Russia in il settore nucleare. Il presidente francese ha sottostricato che l'Europa stoppia far da pli per sia accena sicurezza, con qualche Stati Uniti il presidente Trump ne vaglia un bec pli sco partenari fidabili. L'armata del Stati Uniti appare di nuovo mai in attaccia a miras in l'Iran e ci fa drones iranesi. Quei rapportano pliras medias americanes. Ellas si riferiscono ad indicazioni di insiders. Da nord quai hanno gli Stati Uniti attaccia un complex militare da sperla via da Hormuz. Medias iranesi rapportano da 3 esplosioni in la regione. L'Iran ha attivato sia difensione dall'aria. Davart las dimensions della tacina dati anche negines indicazions. La regenza Washington Ang Beach prendi posizione in ciausa. In sassetz vale de Pilzoc d'Avril in a pausa da combat. Sventri il greve accident de chemia sin la real di una fabbrica d'embaladi in il nord-west del Stals Nitz, na quinten las forzes de salvament beach pli con survivenz. I giai anche per cettare il smorza dice il chef dels pompiers locals. Finos sein 2 persones mortes, 9 ulteriores seien anche sparides, 7 persones seien en l'ospital. Mardie schluppa in tank con una chemicalia corrosiva sin la real della firma. Nu sind il Sport, Tennis, Sventer Belinda Bencic e Victoria Golubic e Ergil Teichmanns qualificata per la 3ª runda del French Open. Ella batti Magdalena Frech dalla Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4. Sco proxim fronte Ergil Teichmanns in la Ceca Carolina Muchova. E per finire anche il balapè, Crystal Palace ha guadagnato la Conference League. E nel finale a Leipzig hanno gli inglesi guadagnato contro Rayo Vallecano della Spagna con 1-0. Per il Club de Londra è il prim titolo internazionale in Somma.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle lief, malgrado i dati in nivel di cumulus resti per grande parte. E gli vinavant fitch chaut, la temperatura maximale è tranter 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Quira.
3: Qui in status las novitats.
4: Ulteriore informazioni chatai sin rtr.ch.
5: C'è un Shakira, Brai de Janet, a Sina comunabel. Tot donnes die, ons die auter. Elles dati os totes treus bewus la proxima mesura in jes program de musica. Al microfon bewus e anes Lina Quinter, bi che vus steis a nossa compagnia, sperel che vus gudis quella djevdia.
0: RTR. Danus per vus.
5: Nous avons Shakira con Zoo.

0: Shakira con Zu. Ad uns dati buspesch com minche di questiamna individuis elektoral aschide di. Nus vain en nosse proxime rubrike num nademen schau divisa als Kandidats, als Kandidates per la Regenza in a canzun per vus.
1: RTL. Mie canzun preferida.
2: Meu nom è Carmelia Meissen ed una de mies top canzuns che ho titolo ad una buspe bujem per quel che la fa Buona Luna è Music for a While, che è una canzun veglia del Purcell, d'anton interpretata sin in una cool jazziga moda, a maniera moderna, che dà massa energia. Io divisla tutti in Balezia G, accompagnaus da Der Terre.

0: Sala Ragun call it. And can you see who's looking soon the Dusty Springfield's son of a preacher man? Ni, forse, pitost on la version Schweizer, der letzte Venusos.
1: RTR, quai è il sempervert del D.
0: Der Sohn vom Pfarrer, la Version Schweizer, der Gehit del Sonzen avonta, stau ein paar in Idee sturne der letzte Sure, sel Melin of Giovanni Quattro, al Produzent, la Cantadura Sina, udiu per l'imprima ga el Radio, la Version Originale de quella Canzun. Adiester, ciao. Che quel mondo ha c'è non bene prou con la giufna del Valais. La canzone allo Polo Hofer, translatau per Valaisan, per la cantadura esce el a viu quella idea piuttosto di un primo mensch che grande riesca di cantare quella canzone. A tutina è diventato un grande hit, soprattutto per sina in successo ad oz festivesce el a siu 60 anniversari per festival quei di e ne sempre verde ad oz exact quella canzone, der son vom Pfarrer. Sina.

0: Wenn ihr mehr lassen auf sie nasse Sondes, kun Homewrecker, December, adus dati Novitats kun Urs Müller.
1: En si es idere dire ves il Parlament da Brelgi de discutar de vart l'augment dal pensum dal president comunal da 60-80%. In tale discussione ed entant bitch da ils commembers han refusa unanimament entrare in la tractanda. L'armata del Stati Uniti appare di nuovo mainata c'è amires dell'Iran in la via da Hormuz, qua è rapporto ampliare le medie americane, quelle si refreshne di insiders, in conferma ufficiale del Pentagon dati dentant Ang Beach. I suenter Belinda Bencic e Victoria Golubic e Jill Teichmann sono qualificate per la terza runda del French Open. Ella ha battuto Magdalena Frech della Polonia in 2 sets con 7-5 e 6-4.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si svent sulle jiv, malgrat gedat in cinas nebles de cumulus resti per gonda parte scec. A dia vino von fec caul, la temperatura maximale denter 22 grazie en engedin alta, 28 grazie alla surselva, ad ina maximale de 29 dati oz alla region de Quera. E da maun resti bi a caul, a Quera dati l'opuspe con 30 grazie in ulteriur di de calira. In a biala djevdia, a gudi la bia Laura. A quick old James Arthur, kun a blindside.

0: Las novitats da RTR.
1: La Regenza sostiene il trail dal Giulia che coglie l'Engie di Note e la Val Sursès. Ed il concern d'energia Axpo fa la prima mesedata l'on pli pauc godogn e pli pauc svelta. Qua in dusels tema sozza la snof. Al microfono Urs Müller, PNG. La Regenza Grischuna dà gli sverde per una nuova ruta nazionale da mountain bikes che coliesce l'Engie di Note e la Val Sursès sur il Pass del Giulia. Il squash totals per l'uscenumna trail del Giulia sain budgetats con radunt 2,3 milioni francs, da quai sorpiglia il 160% del squash a inum e in una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountain bikes a claustra venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruire ma in centro da trails da mountain bikes nel territorio Rüttiwald. Il concern d'energia Axpo ha fatto la prima mesedata l'onizic da Mainzvelte e Gudogn. Dall'October fino al marzo la svelta si è riducita per ormai 3% sin 3,9 miliardi francs, comparia con la medema periodo dell'anno avanti. Il godogno si è riducito per rund 8% sin 519 milioni, che ha comunicato il concern con sede a Baden. Axpo ha da nuovo mai fornito rund 40% della forza elettrica che si è venuta consumata durante questa periodo. In usmedain all'exterior in la Siria ha l'organizzazione per il scomond d'armes chemiches, cioè da armes chemiches che sain finus bitstades in conoscentes. Insieme con le autorità siriane sa ella confiscata tots els mezzi de combat bitch annunziats, scrive l'organizzazione. In saia erceta chemicalies, equipamenti e documenti del programma d'armes chemiches del regime dell'anterior presidente Bashar al-Assad. Tenor indicazioni ufficiali in 12 persone finite arrestate in connesso con il programma d'armes chemiches. Su entra la copiciata dal presidente alla regenza transitorica annunziata di smettere tutte le armes chemiches. Ed anche in novità il hockey singlaccio internazionale, il Carolina Hurricanes dovremmo pli in vittoria per se qualificare per il finale della Coppa Stanley. Carolina guadagna il sera contro Montreal con 4-0 e maina osa nella serie da best of 7 con 3-1. La prossima partita è la notte in sonda. Già se qualificà per il finale della Coppa Stanley e nel Vegas Golden Knights.
0: La meteo.
1: Ozzesi, se ven sulle lief, malgrado che i dati in cinz nivels de cumulus resti per grande parzic. Gli è vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in l'Engie di Nota, 28 gradi in Surselva e 29 gradi in la regione da Quera.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
3: Bei den Informationen der Morgen RTR, der 3. Vergau, das 9. 28. Match. Am Kopfwuss der Proxima Mesura, avanke Urs, der Surdalu, Kopplone, del Mikrofon Annasline Quinter, avanke um Mann, für den uns auch zusammen kommen. In der Regale, dann sind sie, so weiss, die ich euch nicht bo, falls du uns fast gerade nie ein Juk, das du an der Lohn pittart, la causa rompe sin slide un plaunella, la causa ai super per bud brondes caldes, la causa a schrezi RTR. C'è se vesco esser, so deine la luen curt, in a bella divia.
2: RTR, dalla damau, alla saira.

0: La Kylie Minogue e Ian Fleming ni elegant dure Schwizere sina. Tots wessen ots anniversari. Ad en usestien ots gratula a quai a Karin Stegger de Jonsil si sonte qua travel, a David Kemenisch de Klaustra si siatonte si adavel, ad Antonio Barlafante de Sumvic si nevonte dus avel ondene scientia. Todel bien sin vies anniversari a se vus leis lu udi. Cica la gratula cun ce divis lu dati quels ca unuenda meselina si nosas ondas o stati d'intono ina ca anquera in nef nina nova possessura.
1: La cupina presentado il bogna in giadina a scuol il bogn cun aua minerala bognaingiadina.ch
0: Ci asce oz festival anniversari als 28 de maig a ci le nus oz fa in plager a regalar la cupina dat RTR. Telefonar se veis 92 si 0800 20 21 30 0800 20 21 30 se legal de fa in plager ansemen cum vus sventel Michael Patrick Kelly cum Beautiful Madness.

0: Michael Patrick Kelly con Beautiful Madness. Als Van George de Match. Hanno sentito libere le linee per regalare la cupina Avenues tra i Teofil de Rungs de Camons. Biendi.
1: Biendi, Anna.
0: Ti è scienza gratulaut.
1: Alzeva si vuole gratulaut a David Kamenis de Klaustra. Senza se tonta se tava, di bisogno del buona sanità, di bia cleccin, di avete vinavon a col resti, scolai.
0: El prelmens di adias renew in a gratulazione all'alzi a tonta sia, di dio hai domandato a von vus kurz in telefon da non dir che vus sen conoscis. Sve es forse che quintainega?
1: Sì, nus sen conoscin in lato tra il radio. Questa sera io visavo la due sgaffa sulla cappella Oberalte, il concerto in Genovese, non è in Natalizia, solo in quel intervallo, il quarto scrive a mia breve, che il secchio, il FN della cappella Oberalte, ad un prelevo si bugini conoscono, ma lui si sente poi Giuliano in gara, da Vendelù, va in scontato con l'altro.
0: In effetti bella storia, c'è collegio al radio, ha?
1: Questa è
0: alla musica.
1: È la musica, stavo a dire lei.
0: Oh, mi sdus.
1: E lei fa gli incantavoli, poi lei legge scogliendo il club da Fennis.
0: Ah,
1: il club della Jason Bianca.
0: A voi se tu entra in Iombo?
1: No, in Cosburg.
0: In Cosburg. A voi mi c'è un contatto con il signor David Kamenis?
1: Mi c'è un.

0: Tom Petty and the Heartbreakers Into the Great Wide Open. E con quei prendeu plonziu cum iau peroz mo buravon che dumenda on la Natale Weber che suprenca per vus al microfon cei ca specia on das proximus ures.
1: Also, con quei giri sia usci bell'ora pel moment o la crema da solel stagion o te prida qui ins domandains nus l'ora. Perché trova qui crema da solel, scu funziona la crema da solel e c'è crema da solel trovi tutto in un tipo di pelle. E l'ora in prendenza ci conosce un po' meglio della Jacin Prevost. Jacin Prevost lavora 43 anni per RTR e sua in pensione e con lei vanno fatto un profilo.
0: Una fece interessante, consum bien quals tipis per la crema de soleil. Io sto dire, mon cantaulen chatta, bon juen, chanser niu in a gaina resentata.
1: E già la prima cotta.
0: Dat lai bain, i gida, pren cum ea peroz, Anaseline Quinter Milnom, Schadina, prendi Pacific.
2: Hat so lenk gehabt fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer net. So lenk gehabt, baby, ungeschickt. Bei mir Bruchlandig als Chappilot.

0: Ed es las 9:30 il 28 de maggio. La temperatura se fa un po' quella data intorno a 28 gradi vescosa della cuira, forse da fatti un po' in de più. E mi paese che vus vas già ad attuola garderoba le temperature de state, di vi situazio un belle buon dì per vus al microfono Natalia Weber.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

Els Bulais con Mies Charpes, musica del 2005, deren a seguent Top Pop Rumänsch. Nus vains erge voce chosas, edizion de Stedes podes dir, nus vains odieles Elines de Nuder, els Ventals, Ulliers de Solal, tot belles pretaises, ma insomma, quei ce ves gugent de dudir. La buona novitet, tres qui, cresce il jackpot de di a di. Nus giovainsatz per 90 francs e quei feinse in 30 minuts.

0: Madonna insieme con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. I vostri telefoni stessero a essere pronti in vostro mem.
1: C'è Chausses.
0: Noi giovanci una nuova ronda C'è Chausses e c'è una con questi cevazzini.
2: La Chausses vince vens duvrada da bella aura. La Chausses ha in sprendere con sai. La Chausses ha essere compacta.
0: 0800 225 530 il numero di telefono per partecipare. Nus cominciamo con la candidata o il candidato in linea 1. RTR Natalia, buondì, ci sei al telefono?
3: Buondì, che rite che salta.
0: Allegro mangio una rite, con c'è provo?
3: Io metto questa vez, forse essere quel spray che spesso incontro in sex, mi secco spray.
0: Crai il marchio squadra anti-brum, ne sci pel più.
3: Genio, sci, è genio.
0: O c'è un spray contro gli insetti, si trova di bell'ora, è popolare con sé, è compact e arriva sulla nostra lista di una rita, non c'è niente.
3: Buongiorno,
0: addio. Noi proviamo in avanti, RTR C'è Chausses, buondì.
4: Già, benedico di Florina Mustè.
0: Allegra meins.
4: Io dico il flip-flops.
0: Il flip-flops. Mm-hmm. E se non ci sono già flip-flops o c'è appunto insomma? Na?
4: Oh, ho molto la ruota davanti, ho il polish va in sciocco.
0: Mm-hmm. Piuttosto c'è un po' schlarpe o sandale, o c'è qualcosa in quel caso.
4: Yeah, mm-hmm. Yeah.
0: Il flip-flops nerna quel che noi cerchiamo, un displeasure.
4: Bien, grazie,
0: grazie
4: a Limbini.
0: Grazie, bel dì, addio. Il flip-flops non è nerna e il spray contro gli insetti arriva erst in nostra lista per i quei cercianze in avent. RTR Natalia, buondì, ci sei al telefono.
5: Buondì, che è il Kaufmann.
0: Allegra.
5: Se vuoi essere picnic.
0: Se vuoi essere picnic. Ma non è picnic, è un displeasure. Grazie, Pitch, un bel dì. Addio. Il picnic va però già un po' in una buona direzione, come posso tradire. No, lo c'è 125-30, c'è un'idea per me. Erte Natalia, buondì.
6: Buondì, questa nita, streamer.
0: Buondì, donna Nita.
6: L'Ulliers de Soleil.
0: Il Ulliers de Soleil, vince che giusto era già udia, non c'è un'idea di spiegare, il mainch. Stipgianzi in avent, grazie per il telefono, addio. E lo c'è rivanza erge per nostra ultima proposta da Dots. RTR, buondì, ci prova.
7: Ciao Claudine Vermont, buondì.
0: Buondì, donna Claudine.
7: Io provo con spurle, mi aroma, da mettere nell'acqua. Guardate, già se si scoppince spurle, mi si dà tempurle, mi si dà tempurle.
0: Mm-hmm. Also ci do loro c'è qualcosa un po' scussi ruplende ora, ma nasce c'è qualcosa.
7: Che no. Mm-hmm. Ti vado a vedere con squadra, te ticchi.
0: Ah, ben
7: preciso. Drop.
0: Esatto. Di meno, sì. Aromas da dove? Na, donna Claudine Nerna, qui c'è Cerciot. Grazie però per la proposta. Sì. Un bel dì. Addio. Nanals aromas da dove? Nu cercianza oz. Nerna, nus restanz l'andervi, da mem di meno già da ciò il bel jackpot da 100 francs.
1: C'è Chausses.

Musica per todos inamoros. Todo cotugno con inamorati. In 6 minuti is les 10. Irance duas tocs musica per vos cieva les novitets e cieva ens occupanza con qualcosa del più important quist zis, la crema de sulagli.

0: Las novitats da RTR.
1: La regenza su sostiene il trail del Giulia che colliesce l'engi di note la Val Sursès e il concern d'energia Expo fa la prima mesurata l'on pli pauca d'ogn e pli pauca svelta. Qua in dus il tema sozza les dies al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza grigiuna dà gli sverda per una nuova ruta nazionale da mountain bikes che colliesce l'engi di note la Val Sursès sur il pass dal Giulia. Il squash totals per lo scenunà trail dal Giulia sai in budgetats con radont 2,3 milioni francs. Da quai surpiglia il 160% del squash a in um e in una comunicazione. Oltre a quai può la purgida da mountain bikes a claustra venire estendida, la regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustra. Uscia possa venire costruita in manà in centro da trails da mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. Il concern d'energia Axpo ha fatto in prima mesedata l'onninzig da main svelte e guadogni. Dall'ottobre fino al marzo la svelta si è riduzita per brumain 3% sin 3,9 miliardi francs, comparia con la medema periode dell'anno avant. Il guadagn si è riduzito per rund 8% sin 5,9 milioni francs. Quei ha cominciato il concern con sedi a Baden. Axpo ha da nuovo main fornire rund 40% della forza elettrica che si è venire consumata durante questa periode in Svizzera. La gruppa d'apotecas Galenica ha vendita pli l'enciata dall'on. Dal gener fin l'avril sa la svelta s'ha aumentata per passa 7% sin 1,4 miliardi francs, cumpriglia con la medema periode dell'on passà, quai ha comunicia Galenica. Da vart il gudogn na la gruppa ang facine gines indicazions. Tentante è la confermalas finimires per l'on corrent, uscia quenti Galenica vin avant de crescer per 5-7%. Dank la guerra in il prossimo Orient, l'armada israeliana ha, tenor accens indicazions, de nova main attaccia mires della Hezbollah in il sit da Libanon. Indicazions de vardons ed un frendes ne dati bitch. Il medem moment all'armada annunzia che la Hezbollah haia attaccia truppes israelianas con drones. Les indicazions facces ne pon bitch venir verificiades a moda independenta. In Sassetz va la tranter l'Israel e il Libanon da mezzo avril in una pausa da combat. Tentant ne fa la Hezbollah bitch part da questa convigna.
0: La meteo.
1: Ozzesi, savent sulle lief, malgrado che i dati in cinz nivels da cumulus resti per grande parzic. Il è vinevant fitch ciaut, la temperatura maximale i tranter 22 gradi in legni di nota, 28 gradi in surselva, i 29 gradi in la regione da Quira.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Con passer quis distris cope migro e drogerias desch welt bedo la stagion de creme de solal quella is ote. De per tot actions duos per un o una creme de solal con ters gratuit un apre sole o x o che actions. Ma per che es quin somme importantes metes vi creme de solal e scu funcciona qui che creme de solal es la giusta per un. Quei discutanzas in pochi minuti in nostri tips e tricks della Giovgia. Giovisci un buon dì al microfono Natalia Weber.

0: pial i pli granda che quella protezioni. Una persona con pial fitch clera sa circa jasser 5 minuti sai sulai avant che la pial ven cocna. Alla cifra sin la tuba quella indicesce i factur che prolungesce quetainz. Vut pai agir, se ave una pial ca una protezione de 5 minuti ai au un giant crema de sulai de 50, lu posse star ai sulai 250 minuti pai 5 minuti di 50.
1: 250 minuti, questo un var 4 ore di meno e può essere stare loro in terza e mezz'di semplicemente al sulai.
0: Teoreticamente, schon, in la praccia vizza quai d'entant tutt'inia or un poet otter. Schin stata sulai, questa vainza nus di a tutz, chin sia valu erde plica normalmente, et trasi suar, se reducesce allora la fermezza della crema de sulai. A scheia chi fa un mince ca sen da danginede un gerant crema su interim per uras. Simplemente per propi asser si lavart sira.
1: Oggi do forse un sal in til pool capite quando ti rimanci ercolova. Loro dopo era in l'opzione di stare semplicemente in sombriva, cura fa quei segni di essere in sombriva?
0: E per inglese dati i gida mi morgia, between 11 and 3, sleep under the tree. Io penso giusto che faccio la traslazione romanza. Trainter les indes a les tres, tinha num briva te spis. Paia
1: trail.
0: Nishi. Paia trainter les indes a les tres, dessin propi plitost ir so tina planta a lumbrima a bitche star ai sulai. Per qualche da quetains dati sulai i pli ferm. Ad attenzion, me per qualche in e a lumbriva vut qua lubitche dir kin surven giau nina arsantada. In lumbriva e in exponia ais radis de sulai semplicemente un po' pli flivel. Per quai è important da se capesce se proteggere con crema de sulai sin stat in lumbriva.
1: Di mene crema de sulai tu in ora a quen lunches es al sulai e quen stiure c'è la pell es e dalle ures de mezz'di restir in sombriva e duces proteggere da cottes c'è ci dislora automatica manger protezione contro fodes e contro cancer de pell. E tu sai se va in quanto importante c'è qui es di trovare crema da sulai e da stare in sombriva dopo per voi un pacchetto da stare da RTR da guadagnare. Un pacchetto con crema da sulai, con chapè, con suente memes, tutto ciò che voi trovate per stare pacifica di un dì di bell'ora. Se voi sapete se c'è quel pacchetto di us in telefono a me al 0800 20 25 30.

0: Saskia de Marmels Mieskor.
1: Il Gelender.
0: Cominciamo già con una festa del giubileum, la post-remise a cui la festa già questo giubileum di 20 anni. In qual connex, dopo questa sera, un raccoglio scenic, musica di Maria Riccarda Wesseling e Goran Kovacevic, col nome und immer singen die Ahnen mit. Questa sera alle 7:30 anche la post-remise. L'ora è ferma l'inart per dir, oz a cuire con sie viedi de lettura or del cudes A13 Geschichten vom Eilen und Verweilen. Qui al cudes de Del e de Lorenzo Kuster, la prelezion alle le saire alles oz anti la libreria Lütti a cuire. Da pure quinz doc allora a Lyon questa saire anti il cinema Sil Platz, la prelezion con Joachim B. Schmid ci racconta una storia incredibile dell'Islandia in cui Alice emigrò. Per raccontare queste storie, stai su esserle oggi in quart a Lyon in il kino. E allora fissate un concerto Pascal Gamboni in il quadro 22 a Cuire. Quel concerto comincia alle 9 in cui vi è rappresentato il suo più nuovo album Mia Barca.
1: Il Challenger.

0: Lady Gaga con Ariana Grande, Rain on Me. Stier Pacific e compagnia, forse Bauer col ciò se buon, tenere un po' in musica da jazz e quei tot zot chill a viert. Tu ne bain, oh? Quei potessi usire fir questa sera a cuira. Il jazz cuira es presenta questa sera nempe al polenta sibetusic. Ed allora può di discorre con l'iniziante Rolf Köflisch zorda questo concert e volav savar ci dispolure in sé aspetter da questa sera.
1: In atmosfera fenomenale il polenta sibetusic è sintic. Per esempio da esce der Garten Eden von Chur in una bellezza culissa con buvetta, con tribuna, con massa giux, e leo facendo con jazz qui il background per una sera d'estate, che sa godì con cool strings, con buona maglia e con il mix di jazz, di soul e di funk.
0: E se vous conoscete il progetto Cour Jazz, allora è in mince caso ben finis, ma se vous lo vai sentire me o dia di delz, potesse questa sera essere un buon lo per si imprendere a conoscere.
1: L'idea è da portare la cultura, da portare la musica del jazz, dire la gente e voi semplicemente di far venire la gente di noi e noi. Locale da concerto.
0: E preciso per fare qui, non è questa sera da compagnia al Polenta Sibetusic, allora l'unico concerto ortwart del Marseille o della Posta Remise in Uccia Jazz Cura è presente il più sovente. Nadio rende la stetta, dopo ad una da ciò la possibilità di tenere musica di jazz live sotto ce la vierte.
1: Non è semplicemente, non svegli, in un queer e nell'antico canton giù, ci biars, bialz, logans, si bia gliut con interessantes iniziatives e interessantes progires, come per esempio il restaurant da noi, con fici una buona cucina mediterranea, il Sternen Café a Malanz, in bellezza liug e una mia zilvic da Malanz con una grandiosa progida da maglias ed era un team che è fici affin per cultura. Genetanti fa visibile tutto questo aspetto che queira e che il grigium porsa.
0: E tu hai il evenimento della tournée da stet chatais vus online ersun jazzcour.ch e cominciare a purais la tournée da stet de jazz l'ora questa sera a queira al polente sibetusic.

0: Kenny Rogers et Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: RTR Impuls.
0: Qui Stefano, dopo Impuls da Federina Hoffmann, ella, in sera quinta, da sia Amour per James, ed impustut, da sia Pinoff Cagnolin, cianom Scout. Der Leinze.
2: Da cene una razza es quist Cianin? Questa domanda do da suvent. Da fatta da possessures e possessures da labradors. No Scout es un labrador retriever fox rat. Fox che? Un corcion. Guadaia. Pro no, namo lunch, in Europa as cognosce ils labis nairs, bruns e blonds. In Canada ed America sono ils fox rat ed ils argents conchains. In Svizzera sono ils labrador scotchens in vezza rars. Qua declara er la reaktion stutta della Liozun Scout. Se spai liuge ant il solaesco il fol d'una welp. Qua ingrazia ad una pigmentazione specifica. Genetica manch il vera manch un labrador blond. Ed ella ha il carattere di un tipico labi, amiaevole, avert, intelligente, attivo. In sé, l'ideale c'è da famiglia. Trazzo nei labi per i recciacci da docces, ma esso ne fici adattati con chance da salvamento, da drogas, per terapia o per orps. Labradors imprendono svelte e niente. Nos c'è un impara più atletico con i labradors classics. Ella c'è un più ottese ed un corpo meno largo. Qua in grazia all'elevazione. El deriva da una linea de lavoro, se il job deve essere indico il dincian della vina. Ed in quella funzione non importa l'ora più c'è in una colorce se spaila. Esce sarà in mezzo il naturalmente il più bel cian della vina da tutto il mondo.
1: Impulse.

0: Las novitats
1: tal RTL.
2: La citat de Cuera vol dar nova vita al Stadtgarten, quai con una purgida gastronomica. Ed il nuovo centro del Signor Salai è in passo in avanti. Quai indus il tema sozza la sindisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La città di Cuera vuol revitalizzare il Stadtgarten scogliato in tupà del pubblico. In rom di un progetto pilota dette per cui a partire dal 10 di Cercledur in una purgida gastronomica. Da Bellaura sa questa usteria mobile aperta dalla sindice mese fino alla sera alle 7, quella ha cominciato la città di Cuera. In questo connesso è la menzionata che l'apertura della stanza di consumo di droghe lanciata ad avril ha già un effetto positivo sulla situazione nel spazio pubblico. La Regenza Grigiuna ha dato gli sverde per il nuovo centro del Signor Salai e ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale di Vaz. Planizzata è il nuovo edificio all'entrata nord del Vic con totalmente 42 letti di cira, square con 14 abitazioni assistite. La casa di cira esistente, Park, da demplesce bici per le pretensioni d'ozendì in versi in tal managi, ai num e in comunicazione. Empli alla regenza prova la rinnovazione voluminosa della vertura forestale in la Vishnanka de Mustè. Ella ha la garantita contribuzione da bunmain 25 milioni francs per il progetto a vertura forestale val segne seduaul run. Il costo subvenzionabile importa in bunmain 29 milioni francs. Il concern da telecomunicazione solta fa da pli svelte e da pli gudogn la managi l'an prim quartal da l'on. La svelta sai es augmentada per passa 6% in 13 milions francs, comparia con la medema periode de l'on passà. Solta e a consun profita dels augments da prez, ma erde da pli clients novs e da pli telefonins vendits. Quai a comunicia il terzo gran concern da telecomunicazione dalla Svizzera. Er la profitabilità sei crescita, uscia sei il guadagno da managi s'augmenta per buon 13% sin 136 milioni francs. L'Unione Europea nominesce per il momento una gina persona che doveva negoziare con la Russia davanti alla fine della guerra in Ucraina. Il Kremlin veglia con deciderci che doveva rappresentarlo e tra discorsi possibili. Tentan stoppia l'imprem venir scleri sur de Cekins veglia insomma negoziare, ein a Brüssel.
0: La meteo.
2: Oggi si avvento sulle lief, malgrado i dati in cinz nivels del cumulus resti per grande parzic. Il è vinavant fitch ciaut, la temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 28 gradi in sorselva e 29 gradi in la regione da Cuera. Erdemaun resti bel e ciaut, a Cuera dati con 30 gradi, in ulterior di da Cialires.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es mit dir erwähnt, dass Chavus es kommen so kun justen wat de wanche drei sans de laborier in une firma e des es restos la finter la pension. Nu kapite jure na usche suvens. Ja, c'è un prevost, ho fatto però preciso qui. Come so, con 23 anni del RTR, ora si aveva 43 anni in pensione. In preis aveva el in si magister, ma per vedere la mancanza di plazze da quel tempo, aveva el ora cominciò del RTR e si è restato per 43 anni e ce l'ha tratto con la decisione per cui non stava el mil.
4: E non ha neanche un'idea di pensare andare via di tornare o di fare il magister e non di abbandonare RTR, perché questo era un po' il secondo di casa. Qui si sentiva bene, RTR è stato un buon patron, buoni colleghi e colleghi. No, è stato quanti l'ola.
3: Ja, c'è un prevostro da quinta da si tempo del RTR da si è passione per la musica da din scunter speziels e scuccia le scapobbe per un nair da l'ungla della morte. Da più da questa si storges o disvus usa in questa mezz'ora al microfono per vus Natalia Weber.

0: questa.
1: Eros Ramazzotti e Tina Turner, cose della vita. Zieva 43 anni di arteri si accen prevosti in pensione. Come so, vava el scutuosta quel tempo in la redazione de novitiz. Ma el volava in se fir qualcosa oter. Scutcel vava tre die a Claudia Catomen.
2: Bis grongi vusdera farbata porta. I NNA podi spettar finci dan el permis de mudar de las novitats probata porta. En a fattura fin già durant mes temps liber, mia prima emission senza che mes superiur savevan. Un emission col titel New York, New York, e la dirainto sia contribuzions de vart hip-hop, de vart graffiti, e samo che Jerry Spesce ceva quelle a della scuola centonale aveva fatto il prim rap romance. Bequart, però, fin già dal 84, der qua in Schneer. E no, mi superiore è una badata che per mais e faremo altre robe, se non abbiamo novità.
3: Allora, qual è proprio sull'emittur?
2: Quasi sull'emittur, però in giugno aveva rimarciato qua.
3: A qua questo possibile che quello sull'emittur? Allora, era se dire se ci percevo un per fare quella missione?
2: Quelle ada, io stai provato a portare da tutto un paese, altre scuole.
3: Mi dice che c'è che leva.
2: Più o meno, noi avevamo grandi libertà e una di fare quelle missioni e quelle zide sulle metture, tutto normale. E allora il superiore della redazione di novità, allora badai un dì, ci aveva fatto altre robe. Però il tempo libero, allora era qua, ok. E un po' più tardi, allora non potevo fare quel mio domani. Questa è stata la mia grande gioia, era contentissimo.
1: Hai, vedi, parte d'era da quel tempo io c'è un po' in lavoro, non ci niva provare un po' del tutto, il focus in quella missione d'era la musica. E la musica è stata il fil concentra la vita del lavoro da Jacin Prevosti. In quel 43 anni di RTR ho il già lavoro scuro redattore e producente musica e lei già fatto cienz d'intervistas cum personas ordel revuol de la musica e bgers niven simplemeister RTR per fir promo in cisa.
2: Sco per exemple Roland Kaiser is nu per far reclama per ses disc novs in clea. I o sen scunta conoscea un tip, conoscea personalità qua es loro schon stat al Schweiz spezial de quem al gordo, ma qua es bot in pimpeglialina sis al gordo de quest tip. Sto loro festival de jazz a Morezzen. La dera pags giornalists, che c'è un stato sovente, non avevano una possibilità di incontrare con questi stars, che organizzavano fiche bain. E Emil Gord, vi da El Di Meola, per esempio, ich segnava in August, aveva il suo concerto, non avevano potuto essere backstage, e avevano potuto discorrere con lui, quel dì aveva da fatto il zonz. Noi avevamo potuto far vivi, stare là insieme con lui in una pezza. E avanti il concerto, il chitarrista, un dei più conscienti, un dei più, ma un dei melders del mondo, questo è stato fantastico. Da poter essere uscito da struis di una personalità.
1: Al guardanza da Jacin Prevost ci des usa ia in pensione, c'è plans, c'è l'olura per sia tempo di pensione, e qui c'è il vuoi intorno, con sia malattia maligna, qui racquinta il zio un po' musica.

0: Dario es benfair con Mund. Jetzt im Privost war lavoro 43 ans per RTR in Pustil la Musica, stava a cor ad el in connex con quella OLR podia fer viedis a l'exterior a festivals per accompagnir musicistes e musicistes rumens. Ma jetzt no er lavoro in la redaktion de Sport ed in quel connex OL podia esser dal 1996 als Jeux Olympics de Stet ad Atlanta. E là scappò per il nero dell'ungla della morte.
1: Questo viadis si poteva fare per il sport, per ir ad uno c'è l'evenimento, questa era una stata culminazione per tutti i Giochi Olimpici, claro. E quell'anno dal 1996 era con Tony Poltera ad Atlanta, quella era la città di Chalurs, però hai prestazioni di sport fenomenali, sia dal Svizzera si erano là. E allora, quando si aveva fin il lavoro, che durava son 10-12 ore, tutto in ordine, era un lungo dito ed intensivo. Si è venuto per solito a mangiare, o a bere, e quella sera si è andato al parco del Giochi Olimpici a mezza città. E poi, quando era un pasture, però era una temperatura agreabile, un pasto, e su un banco venne visto che era una buccia. Però non venne pensato a altro, non ci menassi in avanti. Lord is forse 12 meters più tardi, ha dato un sfracch e loro vanno a badare la pressione di quella onda d'aria anti la Rhein. E non erano ben scioccati, però più tardi sono venuti a sapere ciò che era. Quello era un ci aveva messo una bomba e loro aveva dato 2 morti, 100 feriti, non 12 meters da vento, da cui vanno fortuna.

0: Üna i hai.
1: Incredibel. Schels füssen persos duas minuts pütard. Ci so, ci ce que ves volie dir per Jacen e per Toni Poltira. Totuna, quale veni meint, Jacen oggi bels e buons ans ter RTR, ma moments grefs. Del 2017 es Elnie confrontò con la diagnose d'un tumor al thorax.
0: Questo grep per mince persona un grand shock. Se tu ci fai un telefono, i mes medi de casa ha dit ma per l'ultima controlla, per l'ultima röntgen, vai ne visti di scuna su un briva until pet, ce l'ha annunziato mai fin già per il suo ospedale a far ricerche più intensive, se loro scuoi vienan a cercare, fare biopsie, provare a certa ora da ce ci stratta, in una certa ora da ce ci stratta, c'è tumor, c'è qua e, se qua è loro impera ifnes fin c'è una certa ora, c'è qua è un tumor c'è una nes usce per il flus, però c'è des grandezze, se quel dire tra i scomod kills, a ste venire opera. E hai, questo è un stato c'è grefs moments, perché là hai, perdest un po' la controlla di te svesse e questo per me è una stata molto importante di avere un po' la survista. Là è semplicemente se l'ospedale hai da fare qualche vendito.
1: Hai, sei sto un greve tempo, ma va bene ossa con Jacen. Il tumor viene però ad accompagnare in event perché c'è qualche cresce ad una d'arciò. Hai, servizaivel, cordiels, premurus, quiet. Usche a svezza, jacen prevost svezza. E se vos vuole savare, ence de püde del, de sia amur per la musica, de sia plans per la pension, e cice el dera et ester nuster RTR. Lora, podai sostedlir fitzgugen il profil sün play RTR o sün rtr.ch. She's crazy like a fool.

0: Un di sulla liv questa giovce als 20 d'amici ed usci esa les 11 e mezz temp per una survista de novitets e quale sorfnissu vus usa de Urs Müller.
1: La città di Quera vuole rivitalizzare il Stadtgarten scoglieu den tupada pubblic. In Rom di un progetto pilot tetti per quai a partire dal 10 zertle dur in una porcida gastronomica. Quella coniciale città di Quera. La regenza grigiuna dagli Schwerda per i 900 de Signor Salai. Ella ha approvato la revisione parziale della planizzazione locale de Vaz. Planizzata è in 9 edifici con totalmente 42 slits di cira, square con 14 abitazioni assistite, a un nome in una comunicazione. E dalla stazione di Winterthur a un nome blessato da mount 3 persone con in conte. La polizia ha arrestato delinquenza su Poni. Se il motivo non è un po' conosciuto, le persone blessate sono in l'ospitale.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oz is suvents sulla live erschido in per nuvles de cumulus. Resta allora per grande part süd. I desi event fitch chod. La temperatura maximale is 32 gros in inge di nota, 28 gras in surselva e 29 gros in la region de Cuira. E usce boco allora de mem in event direzion fin defna ence d'una bel e chod. Cuira doco allora de mem con bun 30 gros un di de cialur.

0: Cat's Eye con Gabriella. Se vos weiss erdet lo RTR, lo weiss giuro o die, che nos vavens un program un po' in più speziell. La Tour de Suisse al Projekt Cominaival della SRG SSR o ir fat vermide in Grischun, più precis sulla punta pendente a Musti. Là, a quell'ora do un'emissione speziale tra entre le undici e le dudes e la sera a quell'ora do un'emissione anche più speziale tra entre le otto e le nove. Là, deren l'ora ne impedisce quattro moderatori da RTR, RSI, RTS e SRF insieme al studio per moderare questa emissione e la nostra Gabi ha allora giusto mosso che talento della lingua che lei è con bifniantir a tutti sulle quattro lingue nazionali.
1: Buonasera, benvenuti a nostra emissione speciale il Zauters Le Tour de Suisse edizione Surpons. Io sono Gabi De Gondo e je suis enchantée de vous avoir ici. Tutti i miei colleghi degli altri, alle mittenanze, sto in studio RTR in Chur. A ma droite, Stéphane Gabiou, bonsoir.
0: Hai, du scesco allora in avendo un'intera ora ad esnia discuto e discuria su in quattro differenti lingue e tutti asem in clits. E il tema principale era allora durante il di naturalmente le punte per vedere qui so cominciò l'ens mezzo sulla punta pendente a Musti. Adesso ne discutò su le differenti punte, punte di musica, punte di traffic, punte tra interculture e clarissimo l'emissione della sera era allora la punte tra inter le lingue. L'intera emissione di punte, quella di mezzo di ma era quella della sera e altre contribuzioni su le punte, decidete su rtr.ch per tedler zieva. In caso che vos nu weis enche me vis questa punt pendente de un click nos weins fat fenomenales fotografies forse erusche scutip per la fin defne de bell'ora passir un'ote sur quella punt. E dusche valore il viedi della Tour de Suisse de Ils Auters in avent appunto nos derens usa ir in grigion scu prossim is l'ora l'andervi la Svizzera francese e quell'ora als disdoc de sette il motto a l'ur da laua lo essens nus l'ura giast dels collegas da RTR ma naturi mensch pudais vos tot que erted lirte nus sün RTR nus essens giast dels collegas da RTS usche mem abgers ers basta in caso che volais encinota tedler zieva todas istorges dalles punts da dir rtr.ch.

Musica nova della Eileen Allister con Blue Light in 10 minuti les dudes. Plamet de RAFM, Moschice Eving Gentir e Zurlaschler il studio a Toni Poltera. Nos insudins in una mezz'ora per les gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetit!

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Gli sverda pitrail gelgia e una ruta nazionale da bike ci collesce le due valze. E pitatlo ora in magazzin la reportage da Blatten in onzio della catastrofa dove ne sono bakkers, camions e cioghegnas in maleci della Vishnanka.
2: Ja, schon speziell. Weil das ganze Dorf Platte ja weg ist und jetzt die Leute hier rauskommen.
1: A partir del 8 Cevel, proprio il campionato mondiale da hockey, la ronda da K.O., la Svizzera gioca contro la Svezia e la domanda, avversari del tema, ni carteggi con la revancia. E restare nella reggenza che le Carmelia Meissen non presenta in sia lavoro e della persona.
3: La deme un baul in caffè, magari quel sulet caffè, al gli, aber la deme un baul al caffè, ad parallel tad là las novitats.
1: Osa time per gentar e novitats, bel presentez che l'informazione romancia con Nox, mis nom Toni Poltera. Nox en Chavangist con en calci novitat grigiunga, lanciata facendo con sport da bike e di trail gelgia, Olivia Christen.
4: La Regenza Grigiuna dagli Sverda per una nuova ruta nazionale de mountain bike che collia l'Engia di Nota e la Val Sursees sur il Pass del Giulia. Il costo totale per lo scenario Trail del Giulia sa in budgetats con radonto 2,3 milioni francs, da quai surpiglia il 160% del costo sa in nom e in una comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida del mountain bike a claustre venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale cala da claustra, uscì a possi venir construì e manà in centro de trails de mountain bikes e nel territori rutivalt. La Regenza Grigiuna dagli Sverda per il nuovo centro de seniors alai e la approva la revisione parziale della planizzazione locale da Vaz. Planizza saia i nuovi edifici all'entrada nord del Vic con total main 42 leggi de Cira sco era 14 abitazioni assistides. La casa de Cira existente na d'emplesce bec pli las pretensions docendi ai nom en ina comunicazione. La Regenza approva la rinnovazione extendida della vertura forestale in la Vishnanka de Mushti e la garantita una contribuzione di bonament 25 milioni francs per il progetto a vertura forestale Valsegnas e Dualrun. Il costo subvenzionabile importa un bonament 29 milioni francs. Le lavori scozzano 25 anni e compilano la costruzione e la sanazione di pliche 9 km vias de Guaut. La città de Coira vuol revitalizzare il Stadtgarten scolieu d'entupada pubblica. Nel rond in progetto de pilot, detti per quai a partir del 10 de cercladur in purgida gastronomica. Da bell'aura sa è questa usteria mobile aperta dalla sinde gemese fin la sera la 7 a comunicia la città de Coira. In quest connex sa la menziona che l'avertura della stanza da de consum de drogas lanciata d'avril ha di in effect positiv sin la situazione nel spazio pubblico. Il Stadtgarten era sa sviluppa pli pli fich trin leo din scunter dalla scena da drogas.
1: In ox bandonagne i grigiung giansen scalim nazional. La situazione della fira della Vucra in Svizzera è sa migliorata in prim quartal de Keston.
4: Da vent del gener in fin il mars e il dumber de persunas cun in lavur paiada s'augmenta per 0,5% sin 5,5 milions, cum pralia cun il medem quartal de l'on avant, quae mus il barometer d'occupazium de l'Uffici Federal da Statistica. Il pli gron augmenta i da en il sector dals servecs. Las firmas an il medem moment annunzia in tot de pli che 98 mili plazes avertes, quae in plus de 5%, ultra quae an las firmas di in zig pli pauc fadia da cetar personal qualificia. Alla stazione del treno a Winterthur un uomo attaccia e blessa con un'arma da stilettar tra le persone in sa trasporta elles en l'ospital. La real della stazione sarà in sa arresta il delinquente supponia comunicia alla polizia centunale de Turic e sa tracte di un svizzer de 39 anni. L'attaccia sa è succedida la damaun intorno alla 8 e mezza la ragione dell'attaccia è la polizia anche vida sclerir. Il Consell federal augmenta las subvenzions per l'Institut Svizzer per Medicaments Swiss Medic che ha problems finanzials, quai per vide entrades pli basses e costs che s'augmenten. Il Consell federal ha decis de sostegnar Swiss Medic supplementarmein con 2,7 milions francs per l'an proxim, quai munt in total de 22 milions francs. La premissa è che ins realisesce complaina mein il plan de sanazion. Per ils problems finanzials sto Swiss Medic stricciar ils proxims 2 ans 40 5 de 510 plazes compleines. Il 2025 all'Institut Svizzer per Medicaments fa una sperdita de pli che 23 milions francs. La Svizzera stoppia agir en connex con la digitalizzazione. Se l'intelligenza artificiale sia utile, usce la feccia don, ne decidi a bec la software, ma bain il factor uman, ai nomen la comunicazione del Fonds National Svizzer. En il rom din program de perscrutazione nazionale an perscrutaders e perscrutaders realisa 45 projects durant ils davos 5 ans, quai con un budget de 30 milions francs. Ils perscrutaders e les perscrutaders pretenden de scolar meglier la magistralia per iniziar las applicazions digitales e las interpreses stoppien promover a moda consequenta las competenzas del personal. Ultra de quai dovria la democrazia in mondo las medias rinforza et independent.
0: La meteo.
4: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fic ciaut. En la regione de Coira pon in squintar con 29 grads, en sur selva con 24 fin 28 ed en lente di notte con 22 grads. Era ils proximus dus dies resti sulle liv ed il fic ciaut con 30 grads a Coira, 26 a Musté e 20 fin 26 grads en lente di na.
1: Dusche io se les dodes e set.
0: RTL Il magazzino a mezz'di.
1: Perché specie noz e il fenda hockey svizzer anche il quart final contro la Svezia questa sera in una partita tra il trauma, destin e stuer il campionato mondiale va alla fase decisiva. E non sia della catastrofe da Blatten, noi abbiamo visitato il Plazzal e una reportage è pronta. E la presentazione dei candidati e delle candidate per la regenza Grigiunga oggi presentano il lavoro di Carmelia Meissen ci candidesse per una seconda legislatura. Il chitordes de Cercladour is ins clamos all'urna. Sper las votazions datier las elezions cantonales en nov parlament ed en nova regenza e deliger. Carmelia Meissen, di Center, è siv di 2023 consigliera governativa, ella è chefa di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidesse per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti il Departamento, las Schwedes Passades e Futures, de Carmelia Meissen.
5: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architecte. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scelle vagnese religiide sco consigliere governativa salvase la bugenza del Departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Una tematica che a digna puspe facendo ella è de vos 4 anni e il luf. In as plein de quella tematica vegi ella den tant pitch.
6: Io crei a nus eisi rieuseu da e vini veden con in certa ruaus en quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale ai quei da senti feci bene avon 4 ons era quei mincia sera di discussion XQ in tema ad os quasi bopli ne mopli feci punctual.
5: Di tutta faccio contenta con la regolazione di Luf e Carmelia Meissen an Bitsch.
6: Nossa visione del Canton Grigiuna è che noi vessen a mesa veste in sistema di regolazione Schottels Capricorns e in animal protegeu, no che noi va in denton regular con contingenz, no che noi essen biapi flexibles, al no che la regolazione è bo determinata sul animal singul.
5: In seggi anche vedrimnar experiences ad examinar che conseguenzas che las regulazions vegen lu propi per la natira ad ambient. Las ideas vignan sviluppadas an avant kim possi lu entrar ai discurs con la confederazion. Si va piluf dati critica dispurs mo de las organizazions d'ambient.
6: Se omis duas varts criticaschen circa madem, da daula d'intensiv, lui è probabile la via che nos mein nuota schifalida.
5: Adinha puspe per lingias grassas, procura i traffic de guncir la tredes. Con projects de pilot a differentes mesiras, sco per exempel dosar i traffic con amples, en prova i cantung de far front a las colonnas.
6: Io sono contenta con i risultati, quei è denton in process permanente, in process fech dinamic, no che noi vai insieme con la confederazione, con le svisneunche se restano in dialogo.
5: Qui tos fa i ciancungs in la treda strainter la punt rehenau a givolta, no che la vaier se sminuesce da dus vial sinin. Quai stuecin ce paramang a schlieren ce curas. Biegger or l'autostrada segi den tant bicex nom la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicce simplemente cun de pli platz. I vali dan itzeger miglier las capacitats existentes. En vista dis proxims quattro ons, vice Carmelia Meissen, in a grande sfida chi vale da ciapara mangs, i svilup demografic. La popolazione vini circa a restar constante.
6: Nus venin denton ave bia de pli personas che in sursi sonte ciun, bia pi paucas personas che in el process de lavur, la grande domanda ai chi fa to quella lavur che ai avomeun en nies cantun la cira, els spitals, survecs, e la gastronomia, tot quai che il motor de nossa economia fa parte de nossa benstanza, quai ai la pi grande sfida.
1: Oșe Carmelia Meissen di Center ci candidesce per un'ulteriore perioda dufezza piz proxims a Qatar ons. Da ple de las candidatas, scu erdiz candidats per la regenza, catez se nosa pagina d'internet online, tra l'emission Ciuncanta, specialmente iz candidats e las candidatas de la regenza, catez lo ed am vista de la moda maniera privata, scu ci sa presenten. Iz malets in song avant ilz, malets ci resten, iz van cioj da match avant exacte non, und am bova da crappa e da glac destruia la gronda parte della Vishnanka e una persona è morta. Las autoritats ven evacuo la popolazione ad ores, curtsive della crudada da crappa o Adrianca Martin gi visitò il Lechental e rapportò sur Londra. Avant pag deis el tornò an la val per vodar su civeior ossa.
7: Io sese gli auto da posta che meine mai da Goppenstein sia da e Lötschental. La via è streccia, la val sporeccia. Io sono il Zulet Hosp, che fa quei viadi a Wieler, quei hai da pila bove da Krappa e Glatsch a von Bien Inon, la da Vosa, stazione da quella linea d'auto da posta. Pli lunch, vai bo.
8: Adi.
7: Arrivaus a Wieler, la prima sorpresa.
8: So, che weiss so? Ah, Hotel Sporting. Okay, Betriebsferien. Ja, Luca, wir laden nicht in den Café. Aber lauter Wachtel, Büro de Tourism, Leus, weiss uns, wir haben wieder einen.
7: Nein, la Stadion und Viren sei die Stade Buna, die la Donne als Sportel del Büro de Tourism. Naturalmein, agenai schon zum Teukils Litz de Blatten Mönchen. Mo schliok, sei die ich mein Staubien. Rispondere il Mikrofon, vigli ella den Ton bo. E si la domanda, c'hai sentiments che la agi in vista del 20 oggi de maggio, cura che gli hai lo exact in onda per la catastrofe di elemo, kins stoppi halt mirana von, e che quai vigni lo schombien. Ella sostegna in tutta casa il plan della Vishneunka di ricostruire Blatten. In tocca in tre sons, doen le prime persone per saper tornare a Blatten, qua è la fine mira. La Vishneunka ha per quel intento creato una commissione che coordinisce tutto. Ma in tocca la levata di Blatten dati un biade fa e da bagiglia. Avon paucas iamnes hanno incerto le lavori per la costruzione di una nuova via che doi collegia Wieler con Blatten. E per chi il avdons de wissen riet, in ucleun sur Blatten cae cum biaclic buvinius destruius de la bova, san en paucs mains puspai tornar in lor casas, vin actualmein construiu in appendiculara. Insomma, vin bagiglia un bia il moment a Wieler. Pliras ciaginas se stenden dentro las casas siedo, ceu aleu audins plazals e da dina puspai en taupins camions. E io sono in via, in plazzal. Leo, gli per la scuola, begegge la visneunca in una casa da pliras famiglias. Avondo siamnes, è stata la prima badelada. En bien in ondo è la casa con indische abitazioni essere pronta. È stato importante da porgere le famiglie e dels pers che vogliono luebe tornare a Blatten in sottecce la regione, il presidente comunale da Blatten, Matthias Bellwald, venius citaus e la Gazzetta. In una corta pausa del lavoro, prende la cajun e demanda in dils machinists, quoque sai de l'ovravi din bagage che doi da al bier de famiglie de Blatten.
2: Ja, vimes, ja. Schon speziell. Weil das ganze Dorf Plattea weg ist und jetzt die Leute rauskommen.
7: Il machinist ei der Randa. E quai vich el Matra.

0: Wie in der Miller Vista, se la Bova, mondel in Tog da dina via siedo, e lu teis de la Sponda si, en Togen Kersun, sin in Biet.
1: Puh, osi ka suffle. Oh, c'è Vista. Also, se direkt la Bova, krappa tut brine unge dina Nord gecrescia, also, in prima jada, vesi o, wie meinst du, schisch da war sie gar nicht, dass sie stark her. Autor ist immer her, aus einer Masse wie es gemeinen, so eine Bove wie, Kamions gewann. Ich hatte ja auch in den dritten Fura. Und ich habe gesagt, sehr, die Lanze, die Flum, die ich gewinne, die ich da, die ich aus dem Kavau im Bau, und die Kuhle ist ein bisschen mehr, ich habe gesagt, wie es wirklich der Stupage Biaue, der Cemeon, der die Bove. Oh, schon an den impressionant, gell. Hey.
0: Braunet wenn ich freit, mit il Wind bli fern. Neu il West se stauschen las Nebles wie den Elleval. Et il Tukade la Baselge de Wieler, ein paar Mal Signal de se metter sin wir an a Vos a la Station de l'Auto de Posta. Leu son ja Bulsulet gespeccia. El Mondi fa Kommission Brig, die nom schier el Sisonta. E el vul bo che u registreschel sies Respostes. Lo vigni tot pu speisie do. Quai che sai gis abidiau, quai sai gis im mein abidiau, ed el, el mere o sine ganevo.
2: Grüezi.
0: El bus an a vosa Goppenstein, leil eung in a ga passails, malez ad ils discurs. A mi vignen de men in citat che weile giud il president comunal de Blatten, de Matthias Bellwald. La bova, letze saigi sco in a termenta plaga a mirz la val. In a plaga, ca vignen ze cu, a se mi da, en in a noda. Ad jau sperl, ca quai vala lue in di pils avdons de Blatten, ad insumma, piliantir lötschen tal.
3: La Svizzera è in fevra e la Svizzera si sembra. Di un primo titolo del campione mondiale da hockey. Ai campionati mondiali a Turic, ogni Svizzera si muso da loro mira varten finossa, sed gis, sed victorges. Ma, Gudania è anche insomma navut. Il combat per le medaglie sanceva osa pir de drec, di un primo obstacle, schon ad ogni carte finale, che si sera contro la Svezia, in avversari un po' e un studec da sgajour per la Svizzera. Andreas Wieland incontra la Svezia con il discorso su Londra incontra la Svezia e la Svezia già ben proprio buone ricordanze si va per hockey.
4: Nein, insomma, boi, in avversari che procurau per fec bia trumpades ed fec bia larmes als da vos decennis. Sulet als da vos vegnons, ai dau qui tordis ga, quei duel Svizzera incontra Svezia campionatis mondials a dodis ga, als Svadez gudignau den trautre els dus finals del 2013 ad il 2018 nuoc la Svizzera alla finale stürse contenta con Ergen. A vitir venen non duas terrades incontra la Svezia ai Jux Olympics. La Svezia, schon sie, pia buin adversari, che la Svizzera giavigiosa per tot prezzi ad in grand turnier, quei simplemente fac, punkt. Ma quella bilanza, quella d'ombra oz nuot, d'intra sesha energy in plien Svizzera, a questa sera, eines cartas proprie partite si un pau auter, oz va la Svizzera, si il glatschko favorit.
3: La Svizzera va la schko favorit, che ci pertoccia las bilanzas, naturalmente x in securas, so che er mi dar, speranza schon questa sera, c'è discorre loro che c'è sera per la Svizzera?
4: Ma praktisch tot. La Svizzera è stata in Tocanosa la più ferma nazione con i campionati mondiali, ad è in quasi tutte le statistiche in place in. L'equipe di Jan Cadio a Gudignausco sull'ette equipe, tutte le dukes del gruppo, in taifer 60 minuti, a terminau quella col maximum de punti. Lui alla Svizzera vi tira la meira offensiva, a sitau 39 gols, in siate dukes a Sibiasco o mai in Sicilia in Tocanosa in una fase del gruppo. Lautier schau famos siat gols, da schia a ella mira defensiun. Lo al Schwitzers Statistika mein kun Leonardo Genoni e al meir goli, a kun Sven Andrighetto dals ZSC Lions e al meir scorer. I constat pia tota l'equipa da Jan Cadieu, sil a spelglatsch, die i funktionesche simplement tot schko

0: Gia vis au auto la Svezia che bo propi di un concept sto ins dien toccanosa che mo se schluitad in quels quartfinals coi cula Davos Cajun. Mo gis lucui quinta, tir giux decisiv sel schvades enorm ferms ad effizienz, se vens eba strusch da batter. Gis per cui vins pitiau questa sera propi in dir combat in giux fit strec.
1: Per pressioni, per spettacoli, in questo caso, per croc, per tensione. Un ulteriore fattore importante è la speranza e il pubblico. Come fai a chiedere alla Svizzera?
0: Ma questo è proprio essere quel Davos puzzle che trova per quel maleccio Gertegi, il sostegno dei fans, quella euforia, quella proprio immensa turic. Quindi se c'è il stadion ha proprio il sentimento che il pubblico detti alles al Svizzera, ed in sente è che la chemia dentro l'equipa Svizzera ad els fans constat cien per cien. Questa sera vengono els fans pirca mai ad improvare di dare l'equipa da fare quel puzzle al mietzfinal per proprio sa vivere fino a von quei siemi da diventare campione mondiale e l'accina tiara. A Pia, sin svol, puspai inaga gudinia incontro al Svades, se bo questa sera turic, culu.
1: E che una buona domanda, la risposta speranza ci possa gartagir alla Svizzera nazionale da hockey in carte finale tra la Svizzera e la Svizzera e la Svezia che si sera vanci passò la Ocean Swiss Life Arena a Turic. Il magazzino da mezz'ora di Svanciogi da Maci, il Deno ci sa decida il futuro per le crociere sportive della nazionale svizzera da hockey, che fisicò da nostra parte. Yvonne Simon è stata la producente responsabile, Olivia Christen o redigia le novità e dai microfoni az o accompagnia Tony Poltera. L'intero magazzino che tezza in Paco Mainz nel nostro panel di internet rtr.ch, scu podcast Slotlar Siva Puspe in tir magazin il sendasa pana di internet che tez naturalmente ulteriores informazioni scu per esempio its malet tirs da nostra visita e non siva della catastrofa da Blatten jeles dodas e vancicater an 6 minutes da maesco las gratulazioni.

0: las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: Com gesch wunsch de walk de mone schere pentens. Ise lora usse las dusische metz, wo se weiss jetzt, che vuol dir terer, temp per las gratulaziuns, al microfon Natalia Weber. Mia prima gratulazione de dots va alla Karin Steger, oriunda de Lyon, viva ossi ila Casa San Martin a Trun, festaggi il 64 anniversari, per ella is nia scrit. Ils concussadens, il personal e la meina casa della Casa San Martin, già vision alla giubilare buona sanedat, contentienche, tut bien pil avenir e bia bialas uras, tirnus e la Casa San Martin. Gevijain in a biala fiasta de Natalizi. E nos gratulains musical meins con ils Kastelrutterspatzen e älter werden wir später.

Ils Kastelrutterspatzen, älter werden wir später. Per la Karin Steger de Lyon, ci festeggia si 64 evel anniversari. Mi prossima gratulazione va a Klostra der David Kamenisch per si 77 evel anniversari. Ils gratulans em scritt. Nus gratulain e giovijain a ti, David, sintiu anniversari de vinars tut il bien, oravon tut buona sanedat. Sco grand fan della Capella Oberalp, sco nus essen era, s'allegrain nus lupuspeiz a nus in insevasi. Car salits de Erwin e Yolanda. E scuccia quei tuoce per un fan della Capella Oberalp, doco esse er musica della Capella Oberalp, 40 jahr fan club Capella Oberalp, una marcia.

0: La Chapelle Oberalp, 40 Jahr Fanclub Chapelle Oberalp, per l'anniversario de 77 anni de David Kamenisch de Klostra. E David Kamenisch bring als RNC la cupina de RTR, qui grazie a Teofil de Rungs de Camuns, el a telefono lascia gratulir cordial manch e accettav li storge de lor amicizce, enorm bella, c'è da penso quella te de l'ainz in cina vota.
1: Noi siamo in l'altro tra la radio. Questa scelta è io vi so la due sgaffa sulla Cappella Oberalta del concerto in Genovese non è in Natalizia solo in quel intervallo il quarto scrive meno breve che il sedge il life end della Cappella Oberalta ad un prelessi bugini che non sono mai noi siamo sento poi Giuliani in gada dovendo lui va in scontato con l'altro
0: e preciso da quel motivo sorvegna David Kamenisch allora oz la cupina del Teofil de Rungs usce con lì la musica il radio e forma amicizces allora avanzaci una gratulazione per Antonio Berlafante di Ciris Uriund de Sumvic vivo OSR in la casa San Martin a Trun festaggia sia 92 anniversari il concusadens, il personal e la mia casa della Casa San Martin ci vision al giubilar buona sanadat contentienza tut bien pil avenir e bia bialas ures tirnus e la Casa San Martin ci vision in a biala fiasta de natalezi. Nos tedlines pel giubilar la Societe de Musica Sumvic Cupadials con Angelina.

0: La Società di Musica sono Vic Compedials con Angelina per Antonio Barlafante. Ci festaggia oggi a 92 anniversari. Quartens luna, muss l'ora, vos weiss a wunde tembence per vostre gratulazioni spontane, per quelle spudais gugend usse a nos cer. Den telefon al 0800 2530 o scrive in WhatsApp al 079 200 70 07.
1: Hast Gefühl, ich steh wieder am Morgen.

Torp con The Wild. 9 minuti in luna, ed è sotto una gratulazione via WhatsApp e quella va a Rujain. Oggi sa Norbert Cadelbert a Rujain Festival si o 41 avel anniversari. Da tutto cor gratulation a ti, tia mumma Simonetta.

Pat Borgener con Work It Out, was er leises Gratulations der RTR, was ist allora giuste luna, qua do duas Gratulations via WhatsApp, scuprim is nie scritt. A quera, asce la Luana oz far fiasta per si ossis avel di de nascincia. Nos gratulain e giovijain vinavon tut mo bien, stai vinavon in a sci cara buoba, va in gran plage de fa fiasta con tai. Bab e mumma, tia sora Legna, taz e tata, ils padrins e tes aux. E l'altra gratulazione es l'ora questo com. Sinceras gratulazions a Nina Gras per ses 80 anniversari. Giovijain tot el bun con sandà e fortuna. Char saluts, Serena ed Emil.

Un classic Radelsans non ente Britney Spears con Sometimes. 7 minuti passò l'una, noi ci siamo già in la chance di gratulare a qualcuno che potrà sfer con telefonare al 0800 20 25 30 o con scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Florian Ast, ge mir eine Dore, Iris. Lüne den Quart, du schätze nos Finanzas Gratulations per Oz. Ils Bons del Bon Engedine, tramitans nos a Norbert Carlbert de Rujain, ci festaggia sia 45 anniversari el Osurfnie. Gratulations da sia mamma.
1: RTR, las Gratulations.
0: Ed Erich, a dia, ci vi sentite a tutti un bel Pacific, zeva mezzdì, al microfono per voi, stera Natalia Weber.
2: Il suo entro mezzdì, der RTL. Con sempre verz, hits, e scovridas. Musica non-stop. Messen zemmen den nostra redaktore der Musica, Christa Soler.

0: sito.
1: Il suo MSD tar RTR.
2: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
1: Musica non stop.

0: las novitats
1: tal RTR.
2: Il trail del Giulia doa ecoliar l'engia di nota e la val sur ses. E da Vintertura in omble sa con incunte trais personas. Come dus dels temas, oz las duas, mio nome è Olivia Cristan. Buonasera. La Regenza Grigiuna dà gli sverda per una nuova route nazionale da mountain bike che collie l'Engia di Nota e la Val sur Ses sur il Pass del Giulia. Il scost total per lo scenomna Trail del Giulia sain budgetats con radont 2,3 milioni di francs, de quai surpigli il 160% del scost sainom en una comunicazione. Oltre da quai, poi era la purgida da mountain bikes a claustre venire extendida, la Regenza approva la revisione parziale della planizzazione locale da claustre. Uscia possa venire costruita e manà in centro de trails de mountain bikes e nel territorio Rüttiwald. La Regenza approva la rinnovazione extendida dell'avvertura forestale in la Vishnanka de Mushti e la aia garantina contribuzione de bonomen 20 milioni francs per il progetto avvertura forestale Valsegnas e Duaulrun. Il scost subvenzionabel si importa in bonomen 29 milioni francs. Le slavurs cozzon 25 anni si compilen la costruzione e la sanazione da dapliche 9 km via de Guaut. Alla stazione del treno Winterthur ai nom attaccia e blessa con incunte tre somens. In sai a blessa greva ma in dus mezz grev. In sai trasporta Elsa in l'ospitale a comunicia la polizia centunale de Turic. In sai arresta il delinquente supponi in Svizzera da Trentinons. La taccia sai succedida la demauna e turn la socia in mesa. La ragione della taccia è la polizia anc vida sclerir. La real della stazione del treno Winterthur alla polizia è intant puspe. Da liber. Contents di spitaivel sind plataformas de social media, schoma letzte personas nivas, plets, instigans en John u violenza, pon utilizaders et utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov rapport, Transparenza de questa organizzazione mossa, kinza annuncia davent l'avril 2025 in fin il mars 2026, depliche 24 mili casta di spita. La gronda part deriva dalla Francia, su andata la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas nu che els utilizaders e las utilizadres nen bec contentes con la gir dats Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exemple, schelz na Stitzenbeck kommt ins die Spitalwärts.
0: La meteo.
2: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sic e fit ciaut. In la regione de Cuira pone squintar con 29 gradi, in sur selva con 24 fin 28 gradi e den legge di noto con 22 gradi.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR. Kunstkuverides. Hits. E sempre verzi. Musica non-stop.

Radio. Mia Lingua.

0: Las novitats de RTR.
1: Acuiren els pompiers en acció per vid imbrigament de tiers del Guaut i per de products privluse d'il·legals sto temo pagar una multa de 200 milions euros. Com dus els temes hoz les trais, meu nom és Olivia Cresten, bonasera. A cuire brigi na surfaccia da 20-140 metters, quai survart la Lürlibadstrasse nu a Kilguaut, comenza a confermar la polizia centunala sin domanda dat RTR. Il moment en ils pompiers vide las lavurs da stizar. Actualmein, na la polizia ne gine conoscienza da persunas blessadas. En acciune la polizia de la citad, la polizia centunala sco era ils pompiers. Alla stazione del treno Winterthur ein om attaccia e blessa con in conte trais omens. In sei blessa greva mein dus mez gref. In sei transporta els en l'ospital a comunicia la polizia centunala da Turic. In sei arresta il delinquent supponi in Svizzer da Trentinons. La taccia sei succedida la damaun entorn las 8:30. La ragion de la taccia e la polizia angvida sclerir. La real de la stazione del treno Winterthur la polizia intant puspe da liber. La Commissione de l'UE ha deciso che temo sto pagare una multa da 200 milioni euros. La plaza de marcia online chinesa doia aver valita rischies concretas e dons per consumentes e consumenti a moda insufficiente con vender products illegals e mal segirs, comunica la Commissione de l'UE a Brüssel. E se tracta di un surpassament gravant della legge de vart servecis digitals. Temu a ultra de quai temp en finils vencionc de vost de presentar a la Commissione de l'UE in plan de misiras. En l'Europa temu entant 130 milions clientes e clients. Contents dispitaivels sind plataformas de social media, com a leggs de persones nives, plets, instigants en gion o violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar als Appeal Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, kenza annunciar da 20 avril 2025 en fin il mars 2026 de plique 24 mili casta dispita. La gronda part deriva de la Francia, suanda de la Belgia, l'Italia e la Spagna. E va per caso no che els utilizaders e las utilizadres nen bec contentes con la gir dat Instagram, Facebook, TikTok o YouTube. Per exempel, schels na stitzen bec contents di spitaivels.
0: La meteo.
1: Oggi si sulle liv con singles nivels de cumulus, per grande parte si sicce fici ciaud, en la regione de cuire ponen squintar con 29 grad, sensur selva con 24 fin 28 ed en lenge di notte con 22 grad. Erils proximus dus dis resti sulle liv ed elia fici ciaud con 30 grad a cuire, 26 grad a muste e 20 fin 26 grad en lenge di na.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a Tredes, Bellinzona in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra il mesocco nord e la via del Pass, la region è surcharge del traffic.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di tal RTR. Con sempre verts. Hits. Descobrides. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: A cuira an ils pompiers pudistizzare il brigiament de tiers del Guaut. E l'attacco con conte a Winterthur è stato nor las autoritats in act de terror. Como dus dels temas, oz las quater, mio nome Olivia Christen, buonasera. A cuira brigiano sur faccia de 50-70 metri quadrati sur la Lurlibar Strasse in Nua Kilguaut comenza qua confermare la polizia centunala sin domanda da RTR. 30 pompiers e 2 helicopteri sono stati in azione ed hanno potuto stizzare svelte le flammas. Persones ne nagines ni desblessadas erano a nagin stui venir evacua. Sur noc venia dar in a guardia. L'uomo da 39 che ha attaccato e blessato in domani tra i passanti alla stazione del treno Winterthur deriva scoipara dalla scena islamistica. Il direttore della sigiltà di Turic, Mario Fera, nomna questa attaccia in acte di terror. L'uomo sospetta che in sa arresta sia in Burgais Dobel, Svizzer Tirca, comunica la polizia, e le sta indels inculpats in connex con le investigazioni contro la moschea dat an nur a Winterthur. Per vide problemi psichic sel sta in una clinica psichiatrica, quella ha il pudi abbandonar la mesemna saira, per quai che il nasaia ni privel per autors ni in privel per sasets. La Commissione dell'UE ha deciso che Temu sta pagando una multa di 200 milioni euro. La piazza da marcia online chinese deve aver valità rischi concrete e dons per consumenti e consumenti a modo insufficiente. Con vendere prodotti illegali e malsegirs, ha comunicato la Commissione dell'UE a Brüssel. E si tratta di un surpassamento gravante della legge da vart servizi digitali. Temu a ultra de quai temp en fin ils 28 de vost da presentare alla Commissione dell'UE in plan de mesiras. En l'Europa a Temu entant 130 milions clientes e clients. Il Parlamento ucranese ha ratificato una convenzione di credito con l'Unione Europea sur 90 miliardi di euro. Per la ratificazione hanno già 298 deputati necessari, fissano stati almeno 226 vurs. La Presidente della Commissione dell'UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato in primis pagamenti già il cercle dur, con risalva che l'Ucraina combatte in avanti la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardi l'on corrente e 45 miliardi l'on proxim. Ils daners volono utilizzare 30 router per la defensione, la sicurezza e per rinforzare il provvedimento di energia.
0: La meteo.
2: Er ils proxims dus dies resti sulle liefe di Lefic ciaut con 30 grazie a Coira, 26 grazie a Moste e 20 fin 26 grazie in Lengiadina.
0: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredes, Bellinzone, in direzione San Bernardino, stagnesce il traffic tra il Mesocco Nord e la Via del Pass. La ragione è surcharge del traffic.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con sempre verts. Hits. Escovridas. Música non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: A coira o ars manevel da chas il got an action er dus helicopters il fi edentant stido. A taccia con un contella Winterthur las autoritats discorren den act da terror. E più tardi nel magazzino mi anche entrò nella debatta che io faccio in Parlamento di Braille, il presidente comunale, e so sto.
2: Non so se capisce che il Parlamento, il Consiglio di Vicenza, rifugia di entrare in differenti vicende che portano il mondo personale.
1: Beggio d'arse la speranza, la divisa di turistica sgrigiungs, e se già dall'Asia sarebbe mancere questa stat per parte.
3: Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber der kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: E 125 Jahre Veja di Pass di Umbrail, in Veja plätouristica ci colliazion, ed in Veja con bleres historias, in per la scheinzen raccontar. Bell ist es con nos, am Mikrofon Toni Poltera. A coira o arsi goti che sono una surfaccia da circa 50-70 metri. Sotto la veia da Lurlibad, dove ci i goti anceva, o intorno alle due, o siamo in città d'Adr, che ho confermato la polizia cantonale in domanda del RTR. 30 pompiers e 2 helicopters in stos in azione e non potete stidare, svelte le flamme. La predada della polizia cantonale Sina Trottmann, tantant ci ardeva anche.
4: Und es geht darum, dass man von unten anfangen löschen. Mit dem Helikopter von Air Grisha macht man Schneisen rein. Man tut von der Seite und von oben, dass man es wirklich kann eindämmen, einkreisen und so durchwässern, dass es schön nass ist und so möglichst die Flammen erstickt werden.
1: Perché ci ho ars e bitch anche ancora scheint, persones nen neides ninges blessades, ne gin o studi evacuo, sur noce vigne dar una guardia da fi. A taccia con un contel ozza Winterthur, il direttore da Sirtat da Turic, Mario Fer, o valitò la taccia de nom da Trentignons, ozza vamensde, alla stazione da trena Winterthurscu act da Terror. 3 persones en neides blessades. I suspecto cins o arresto seia en burgheis dobel Schweizer Terk en ie comunicia i seia giosto an conoscente la polizia tenori comandante della polizia cantonale de Turic, Marius Weiermann.
5: Polizeilich haben wir im 2015 haben wir die Person zur Anzeige gebracht aufgrund von Verstoß gegen das IS-Verbot, in dem, dass er nämlich IS-Propaganda verbreitet hat.
1: Er ist auch in die Zinkulposen connect mit der Investigation unter der Moschee der An-Nur an Winterthur. Per vede Probleme psychisch, er ist auch in einer Klinik, die er auch pudi abandonar ihr Seira, weil er nie in Privat per Oters, nie per Sassetz, und nie dich auch an der Konferenz der Medias. E nox continuain con un blog de novitats e dusche con Olivia Christen.
6: A Blattenai da ozine cerimonia commemorativa ufficiala sin il coin de la bova che venide giù ad ora avant exact inon. En se splet avant 500 giastza, dic la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, che la Svizzera sa stada salda avant inon. Il consigliere governativo Alesan Christoph Darbele a dic che Blattena venia mai pli ad essere scopli baut, Blatten venia però a survivere. La cerimonia commemorativa cuzzara dont in ura trantre els 500 giasts en era stats 300 abitantes ed abitants da Blatten. Ils responsables del campionato mondiale da hockey al lieu d'occurrenza Fribourg tiren in a bilancia fitch positiva, in aida an jeans in caps gravants. Radont 170 mili fans da hockey aem persecuita ils geus dalla ronda d'eliminazione en l'arena a Fribourg, a inomen la comunicazione dell'Union Fribourg 2026, part de quella fan la citate del centum de Fribourg ed il club de hockey Fribourg-Gotteron. A Fribourg kann ich fach Bilanz per qualche rest dels Jaus wenn jugats tots a Turic.
1: La Commissione dell'Unione Europea ha deciso ci temu sto paire una multa da 200 milioni euros.
6: La plaza da marcia online chinese doit avoir valità richtes concretes e dons per consumentes e consumenza moda insufficienta con vender produkts illegals e malsegirs, a comunicare la Commission de lui a Brüssel. I se tracte d'un surpassament gravant della legge da vart servets digitals. Temu a ultra de quai temp en fin ils venciogi de vust de presentare alla Commission de lui in plan de mesiras. En l'Europa a temu entant 130 milions clientes e clients. Il Parlament ucranais a ratificia una convenia de credit con l'Unione Europea ca sur 90 miliardes euros. Per la ratificazione han vujat 298 deputats necessari fissen stades al main 226 vujs. La presidenta de la Commissione de l'UE, Ursula von der Leyen, annuncia in prims pagaments già il cercle dur con la resalva che l'Ucraina combatta in avant la corruzione. La regenza a Kiev quinta con 45 miliardes l'on corrente e 45 miliardes l'on proxim. Gli daners volen ins utilizzar 30 rauter per la defensione, la segirtat e per rinforzare il provvedimento d'energia. Contents dispitaivels in plataformas de social media, scoma leits de persunas nives, plets, intigans, en gionu violenza, pon utilizaders ed utilizadres annunciar al Appeals Center Europe. In nov report de transparenza de questa organizzazione mossa, kins annuncia davent dall'avril 2025 en finil mars 2026 de plique 24 mili casta dispita. La gronda parte arriva dalla Francia, su andada la Belgia, l'Italia e la Spagna. I va per cas no che ils utilizaders nem dec contents con la gir de Instagram, Facebook, TikTok u YouTube, per exempel schels na stitzen bec contents di spitaivels. La surpigliada planizzata dal più grande commerciante specializzato d'elettronica dell'Europa, MediaMarkt Saturn, tras il concern de commerci chinese JD.com, occupa ossa pliras autoritats. La Commissione dell'UE ha comunicato avair per il moment risalvas ed insvegna ossa ad examinar pli exact il cas. La legge verde dell'UE è in premissa per inamidada da possessur. Tenor la Commissione dell'UE a JD.com eventualmente ricevi subvenzioni statales in connex con questa transazione quai sfalsificias il marcia intern dell'UE. Las autoritats en plirs paiais examination questa surpigliada.
1: Il turnier Grand Slam da Paris, il French Open, ossia in prima sorpresa di mondo de tennis, in a fich gronda.
6: Il numero 1 del tennis, Jannik Sinner, è cruda ora già in la seconda ronda del French Open. Il top favorito italiano ha perso la partita contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in 5 sets con 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 ed 1-6. Sinner ha scoi paradisurto problemi con la temperatura da radont 40 gradi e nel terzo set ha il sti prendere in timeout medicinale ed ir curt davent dal plaz. Per Sinner è il prima terada su entre 30 victorias in Serie.
0: La meteo.
6: Er ils proximus dus dies resti su de liefi di lie fitch chaut con 30 grazie coira, 26 grazie muste e 20 fin 26 grazie in Lengedina.
0: Vias e traffic.
6: La via da Valzaina sarà da trantersante dil spartavias da Grüsch la region e in camion che defect.
1: E las cinch e doc.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Si egn les e cels responden mianc, a Brail ves il president comunal Gugent augmentò i pensum e per la meint e becentron la debatta, schon prest de ple, c'è na, ins podes deir. Schins les, ma i vignem bec, il turism grisun spera c'è turista la Asa vignem questa stat, schon prest de ple c'è ingevis. E si ena veia saves raccontar 125 giorni la nuova veia di pass di Umbrail schon prest ena declarazione d'amor iaura. Als temas specienos schon prest in gewisch exprimia per starvet Lander. La radunanza di Parlament de Brail è ir sera stadina fitch curta. Perché ci consegue de Vishnanka o bec di agost de discorde na augmente di pensum di president comunal. Unanima mancio il parlamento refusò d'insomma entrar anche la debatta. Anja Furger è stata alla ridonanza ed ossa via discorre con il president comunal Roman Flepp el era tot sostò di sviluppo de quella sera.
7: La superstanza comunale de Breil ha proponiu d'augmentare il pensum del presidente comunale da 60 sino 80, nisci zon sin 100%, se les lavurs pretenden quai. Il Parlament ha denton voliu saber nu de quai, ad ha decidiu unanime main da nianc entra e la discussion. In se chai, che Roman Flip capesce bo.
2: Io sono stato così sincero, insieme con la superstanza, da tematizzare poi. Vedendo tutte le sfide, le domande, le lavori che spettano in noi, ho un aumento giustificato, ossia era già previsto un aumentazione, non si sente sino al 100% con la fusione. Ossia, se vuoi ciò è assurdo. Da letto è un Jack, che si fa un buon dialogo, fa un texto meravigliamo.
7: E lei da Pil Genè da quest'anno in Uffizi. Che quei presidi trova da più risorse agli percentivi di questa vostra mente.
8: La mia motivazione era di fare il presidi per quello che ho in parziale mente. Qua era di nastare la mia motivazione era di fare il presidi, di fare le incompense sulle sette, nel mio progetto sulle sette, di sperare. La vostra mente va a realizzare che c'è incompense che spettano sulle vicinanze, che c'è sfide che spettano sulle vicinanze, che c'è un compendicolare su tutti i progetti e tutti. Io ho il budget, ho investito tutta l'energia che va al momento è l'interesse della popolazione e dell'interesse delle vicinanze.
7: In comparazione con altre vicinanze della sua selva, para quai augment d'entonde d'essere un po' surproporzionaus. E la vicinanze da Jon, che d'ombra 2.000 abitanti, ha il presidi in pensum da 80%. A Tron, con varga 1.000 abitanti, circa 60%. E la vicinanze da Breil vivono intorno a 1.000 persone. Roman Flip vese quai d'entonde autor.
8: Insto analizzare vicinanze con similiante strutture, sin mera a scuola o il pensum è più alto, sin mera a Savognin o il 70%. Also leone che vicinanze turistiche con una grande dinamica o il pensum è più alto.
7: In stal da discussione è il piastro a Rosaivel ir sera la hala di ginnastica ad Andiast. Il Parlamento ha nominato man ere fusau ulteriores tractandes. La superstanza comunale leva scaffì in una nuova piazza il turismo ed augmenta in una piazza gli uffici da Baghià. Per la nuova superstanza comunale intorno a Roman Flip, che voleva portare Nief Schlonsch e la Vischnionca da Breil, a quella sesida stata in una terrada.
8: Qua è da accettare, da mirare in avanti. Noi leviamo venire con schliegazioni e proposte visente il futuro. Il Parlamento ha deciso di boiare in quella strada e spicciare giù. Qui è in votum, lo in salto con qua.
7: D'accordo che il Parlamento ha buon voluto entrare in le differenti trattande è buon conoscente. Ni durante la sesida scottale, ni su inter sin domanda da RTR, anzi ci priu ni voluto prendere posizione in causa.
1: Il Parlamento da Breil, da mai sbagliare gosto da bitch entrare in una debata e non gosto da discorrere con RTR, scusate, non giusto sentia. Schon drei mesi in notte gli Stati Uniti ed Israele hanno attaccato l'Iran. In ulteriore guerra nel prossimo Oriente con conseguenze per l'Europa, tra l'altro per il turismo. Prognose che la Svizzera varò che questo Stato 10% più pagato giusto dall'Asia ed era in grigione se cosa ci più pagato giusto dall'Asia venivano per fare vacanze. E tuttavia, in se da buona speranza, ci date una buona Stato Milena Bassin.
9: Il turismo sei una branche ci sente fitch welt inquietezes internazionales. E se qualcuno decide da dir in vacanzas, sei la sgiurezza un factor enorm important, dice Jürg Schmid, il presidente de Grigion Vacanzas. Per vide que, oer il turismo Grigion bado las consequenzas de la tace sull'Iran la fin fevrer.
10: Wo der Krieg losgegangen ist, hat es sofort einen Buchungsstopp gegeben, eine Unsicherheit. Man hat dann auch sehr viel gelesen, es gäbe einen Kerosinmangel, man wüsste nicht mehr, kann man anreisen, zurück. Und es ist übergegangen in eine extreme Kurzfristigkeit im Buchen. Mittlerweile hat sich das aber sehr erholt.
9: Charles Justs, nun sind in März und April Pünies in Massen in Grigion, müssen er die Ziffern der Pernotations. Ernst Wirsch, il Präsident der Hotellerie Suisse Grigion, resümiert quei usche.
11: Wir haben ja Dezember, Januar, Februar sensationell geschafft und März nicht gut und April miserabel.
9: che la liet non es più viaggiata e ci risultat un motiv emozionel. Sper il sentiment de giurezza ci omanciò da quer facts. Per esempio, zum Punkt zentrels il traffic aviatic scu Dubai limitos. E usche es oda schwer u ceter alternatives. E per vid la guerra dell'Iran cresce il prez de kerosin, usche ce airlines stricchen schwolz. E tels schwolz ci da es la plazza scarsa, ce ci meinet der biljets bücchers. Ma, ce quals giast dell'Asia nu venien, vela sua zura. Le persone dell'Europa restano tenor Jürg Schmid piuttosto in vicinanza.
10: Wir haben im Umkehrschluss ganz viele Schweizer und Schweizerinnen, die eben jetzt nicht auf Asien gehen oder auf Indien, die es geplant hat, die das verschieben. Und netto ist das eher positiv für uns. Also unser tiefer Anteil von diesen Gästen aus diesen fernen Ländern ist für einmal eher vorteilhaft. Langfristig ist es nicht, aber jetzt zu dieser, aus dieser Betrachtung von dieser Krise und Auswirkung ist das eher positiv. Also ich bin sehr zuversichtlich für den Sommer.
9: Ma dafür Prognose als konkretes sei ein Greif. Tenor Ernst Wirsch della Hotellerie dipende il successo della Stadt, scusche so wenns in questa Branche, da l'ora.
11: Wenn wirklich 40 Grad im Mittelmeer ist, dann werden wir überschwemmt werden. Von Leuten, die einfach in kühlen Nächten übernachten wollen. Also ich bin eigentlich zuversichtlich. Der Prognosestand ist leicht drunter, aber das kann sich von Woche zu Woche jetzt korrigieren.
1: Und schon ja ernst, Aschi, wir schon der Wart, dass sie es Prognosen der Stadt der Staat zu spätchen. In der Staat, die depende der Lora und der Ditz, Schwellupsch, gut, wenn es an die Geopolitik. La Valmüsteiren, zusammen mit zwei Schinstallians, der Cellavart, die Pass, die Umbrail, Festivation Proxima Sonda, 125 Jons via Nova di Pass Umbrail. Sono vien e che la via già cinceva a Sancia Maria in Valmüsteir Srada, der Staat però è in a via enorm bagn visitata e duvrada. RTR ho discurio con gli ustiers di hotel Plataccia seder con in stadinci o l'uvro 35 Jons, senca la via. Georg Luzzi.
12: Il Pass Umbrail non è specie a mangi cincions vegli. Sul Pass Umbrail è tornato fin già Carlo il Grand con sia truppe dall'Italia del Nord in direzione Germania e qua avant passa Milons. Con ce mangi cincions Pass Umbrail si festeggia la nuova via del Pass Umbrail, usce co ce l'exista oz. Es può esquintare blera di storie e di anecdotes di questo pass, dalla prima guerra mondiale, dals primi autos e dir dalla contrabbanda. E dalla contrabbanda si ricorda Silvia Wittmer, la donna che festeggia il prossimo maggio il 90 anniversario e ci ha manato 50 anni l'hotel Plataccias che si ricciata su un mezzo viaggio sul pass.
13: O se è stata un'altra contrabbanda, o se non ci va più con sacchi con sigarette. E se uno, quindi uno, mi chiamo i miei colleghi, quasi non viene in giù in straps per sortire la sonda, viene con un sacco. Quando c'è contrabbanda, c'è metto sul confine e c'è un conto francese. E qua c'è un enorme blare per quei sonzi.
12: Se sbappi insieme con colleghi della Valmüsteir fivano parte attiva mancia la contrabbanda, ora vanno tutti sacchi di sigarette siemen sul confine, ma ella aveva con qua un conflitto familiare.
13: A me non vengono più sette anni, e mi dite conoscere il mio nome, e quello era guardiato il confine. E mi sbappi non vengono in giù un piacere di questi uomini. Che aveva una pianta al mandato, perché c'era la contrabbanda e mi sono stato a guardare questo non fa un contrabbanda.
12: Ma in un momento aveva Sabina. A Moazza va la sua regolare mancia con l'auto aiutare ora l'hotel Plataccias, la quarta generazione a Sortut. La figlia a Sortut insieme col partenario Aldo Grant. Oz un ristorante e due stanze. Il pass è verbe d'instà, un pass fitch ben frequentà, autos, tövs e via più ervelos, Aldo Grant.
14: E mi pare che il giro è passato così, questo portresse era un'idea.

0: Quest comprèn las machinas vèlhas del Chantun Grischun e dovrèn elles sequir. Ja sacci d'era in Schlavazun ci vè un sez bedavello per sezzerio e sot vart per al chassi viagèni las vèlhas.
1: Va in clerci d'era più svelts pront e noi per noi c'è anche un radin se giteva sul pas no ieva vert della vart italiana.
0: Quad era schon blera già venia vert al pas rumito. Ma il confine non rivia, tagliando non rivia. Quando era di un impaio, oggi mi gettavo, ma sarà la fora Villa Drossa? Perché vedi un scorso che ci dà l'ora rumida naisa per lasciare il traffico.
1: L'anteriore ustera ed era il stradins avessero da quintare mobleras e storges. C'è mai 5 anni pas un braille ven festeggia, in giù c'è una o c'è le storge ven sgiura ir quintata, in pas che colia la popolazione della Vulclina in Italia con la Valmüstair. 125 anni pas un braille en champreste una declarazione d'amor. E ora, gelas 5 e 25. Questo è il magazzino della sera di Zvanciogi da Mach. Yvonne Simon o procurosco producente Piglia Contigna, Olivia Christen o redigia le novità e del microfono a compagnia Toni Poltira.

dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu

Umberto Tozzi, e sis tu anci minuta sei le 5 mesa, avant en ora o ancet per proprio il campionato mondiale da hockey. Vuol dire che mi giocassa perché le scatter squadre si giocano in momento il kart final. Il premio, il derby nordamericano, Canada contro gli Stati Uniti, lo è riuscito a poter spiegare una partita fitch streccia. In momento si va 30 minuti, Canada magna con 1-0. In poppi clear è il secondo kart finale, la Finlandia ci gioia contro la Cecchia, lo magna il finlandese con 3-0. Naturalmente, ok, allora il tema viene avanti con Nox a fine della 6 ir in vista da questa sera il kart finale della Svizzera contro la Svezia. Stavet Londer, Lorisches per Frank Bagn informos, che ci portoccia l'atmosfera schon avanti la partita in momento a Turic. Atmosfera e hockey e Svizzera in momento che è una buona simbiosa in Spodecre.

0: Ina, mesura sport an specia e che la mesura sport monta sur tutta hockey an vista da che se sera ia cart final della Svizzera contro la Svezia. Non svagna di scuria con i capitani Roman Josi di Vagni e Ritranader Jan Cadieu e scucci Elz von anche la partita con le aspettative dat quasi in galigna non ha da mangi la vittoria e sul montar che la decrucea tema contro i svedesi che stasera ni mai è la divisa e si vodagna anche direzione card finals Canada magna tanto 2-0 contro gli Stati Uniti e la Finlandia anche degna 3-0 contro la Ceheia.
1: RTL Danus per Vus
0: e hockey da play date allora sia Pink e Runaway.

0: Il countdown che lancia un boom due ore vigna il campionato mondiale da hockey a Torino il showdown tra la Svizzera e la Svezia. E dan in cizza le cifre sono anche le cifre si discorrono piuttosto per la Svezia. 12 da 14 duels contro i svizzeri a campionati mondiali di Davos Van Jones o Gdania. La Svezia. Ancora i svedesi hanno i svizzeri a denigi un po' in trauma in spode, credo sia l'equipe della Scandinavia davantata a terreni avversari da Sgarjour per la Svizzera. Oggi due schei però Samidar. Sibic oggi cura allora, scendless davantare campione mondiale. Ci è la finemera dichiarata dalla equipe nazionale da hockey. Ci specie tant'anni erano deira do nox che se l'equipe svizzera che sono naturalmente i capitani Roman Josi.
1: Ja, Schweden ist natürlich ein sehr starker Gegner, auf jeden Fall. Ich meine, sie sind jedes Jahr eigentlich bei den Favoriten der WM. Wir haben natürlich auch viel gegen Schweden gespielt, auch an diversen WM, und immer ein sehr starkes Team. Aber wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, wir konzentrieren auf uns und wir machen das Beste unser Spiel. Und wenn er der Gegner ist, können wir nicht kontrollieren. Und jetzt ist Schweden und es wird sicher eine riesige Challenge, aber wir freuen uns drauf.
0: E el specie una grande challenge che si è incontrata la Svezia. La Svizzera va oggi tanti glacci nella ruola da favorite. Fitch Blair, discorgio che stede per l'equipe da Jan Cadieu, c'è un tocco nostro proprio brillo e che è il campionato mondiale da Cia. Tot oltre ci svedesi, ci enza con le vecchie, si dice gal pezza cup perché la fase da K.O. Pitrenata nazionale e tu tieni in tieni sto clear, tu tieni ci specie anche al card finale per diventare campione mondiale. Due secondi ieri il titolo è da batter Mincini di Jan Cadieu.
2: Am Ende zum etwas gewinnen, du musst bereit sein, jede Mannschaft zu schlagen. So, es ist ein schöner Challenge und wir vorbereiten uns für ein hartes Spiel und es wird super sein auch.
0: Ed er che quel sostegno tra mangi da dischme la fans oggi nel stadio a Torino l'es la Svizzera a qualificare per il match finale deve fare un ulteriore passo in direzione finale c'è l'ora domenica il gira cat finale tra la Svizzera e la Svezia diceva che sera vanci passò las oggi sono due cat finali vengono giù in un momento Canada magna incontri americani contro gli Stati Uniti con 2-0 e la Finlandia magna incontri la Cecchia con 3 a din. E scoprossimo, giungiamo a Torino l'anno vordar e sentire un po' scogistato con quella atmosfera avanti quel showdown della Svizzera contro la Svezia. Facciamo gist scoprossimo quella fermativa.
3: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: an Schwitzeram. Zurtota Turic, Meira Fribourg, ma zurtota Turic, Rigikals Deis Gronda Fevra da Hockey. Fevra da Hockey, Svizzera. Responsabels parcheia zurtot l'equipe nazionale Svizzera ci ha faccia infinosa propria furora ai campionati mondiali da c'ha otza ves, ne mia dec ot sto, la festa continuar, la Svizzera dat casaseri cart finale contro la Svezia, la sfare i pass ani mezz final processo al var la chance di diventare per la prima già campione mondiale. Per nox a Turic, alla Swiss Life Arena, e nostro reporter da sport Andreas Wieland, e con Nelson osa an lengia directa. Andreas, la partita invece anche ancetta, la Svizzera contro la Svezia, ma bagna la Finlandia contro la Cecheia, perché era l'atmosfera in momento si ferma. Andreas, oz libera con la fase da KO, già la scatta a bagna ancetta lì in primo campo finale contro la Finlandia contro la Cecheia. Scuvaiora anche quella partita in campo finale.
1: Già la Finlandia che è già stata classata sul secondo posto la gruppa della Svizzera con la maina su enter ben 37 minuti più curt avon la seconda pausa con tre sedine di scis in buona via proprio da se qualificare per il mezzfinal che è da montata per la Svizzera perché se la Finlandia per la Svizzera si incontra per il final la Cecchia lezza forse un candidato né un avversario possibile nel mezzfinal d'Antonsko e Veso falla Finlandia coi pass dentro le mie squadre.
0: Ma il punto culminante tra Mangiordvice, Svizzera, Casaseira, Svizzera contro la Svezia, in so schon un po' dell'atmosfera, l'autoric da quella partita Svizzera-Svezia?
1: L'atmosfera è proprio grandiosa in atmosfera, c'è qualcuno che non conosce in senso la Stadt. Durante il campionato mondiale da Ballapai, più al Sockey Anston, bossa zuppa dal Ballapaiist. Quel campionato mondiale, quel momento proprio fece ad Alex Trisesce. A Jantir Macau, già che sono arrivati oggi da mezz'ora alla stazione principale di Turic, in Mantun Fans, Svizzers, direzione Altstetten, Leonur, che la Swiss Life Arena si sanfla, quasi tutti con il trico Circhen in Alf della Svizzera. Ed è la zona da fans, che è la vicinanza del stadion, quella già visitata, dec bene in Cinesura, se von al Giuc. La grande parte dei fans, ai denton ja ose el stadion biachs e en couches kurtes so so di pete ki fech kaul per fin el stadion a jurdel glatsch regen temperatures quasi tropiche senza sets bulle temperature de hockey ma ko do es ots esser tutina al schwitzers hier in minchekas tot prompt per ina grande sera ina grande fiasta de hockey.
0: La Svizzera ha mincicato per Svadim finosa, questa sera è il favorito di Glatsch, sei Glatsch vali a mincicato, ma il grosso l'equipe da Jan Cadio e fronte sono in avversari un po' ea da tema da Sgarzucra un po' di Svizzers. Te, personalmente, quanto optimistic ist di Enitz fans a Turic ci carteggia da Cudanier questa sera contro la Svezia? Dene vart te, da ce la vart naturalmente i fans.
1: Ma io discuro credo grad per tutti, perché io sono del medem meinisch col Svenze, quel sen vira mein da buona speranza che la Svizzera vin da Franao, del Svedese, da schiesse qualifica per il mezzfinal. Propi dubis anegina tutina in tutti per ciarts che la Svezia hai, osa bo gesch quei adversari, chins giavise di spede di un gran turnier. Ma il Svenze, quel sen è viu, con la Svizzera hai se presentato, in tocca nosa Silglatsch, a cui appel ver faccia impressione quel da vos dis. Ma si va questa sera, con quel che io in tocca nosa, quel campionato mondiale da casa, dovessi proprio tonger da battere la Svezia. Allora, per il Svenze, moi io scodic, essere fech optimist, venire a sostenere l'equipe, proprio in avendo la prima, seconda, antocken la sirena definizione questa sera.
0: Osce ci tignagna il Polers ci posa gartagere questa sera alla Svizzera a Josi e compagnia da fare i pass anil mezz final. Ivan Zantia, Finlandia contro la Cecheia, 3-1 e anil kart final Canada incontri i Stati Uniti, che il vingiuia in momento a Fribourg lo magnan i canadesi con 2-0. E qua è Annick G.I.S.T. Thank you.

0: Qi ei Steam war forsa ozemens de sa domando Yannick Sinner.
1: RTL Sport.
0: La numra egna del tennis italiano, numra de manch dia in Fitch Schletta, seconda partita del Turnier French Open a Roland Garros a Paris. El è numra de manch crudo or. E che esce l'ongonese in prems dus sezza, Fitch Clare incontri i argentini, il numero 56 di Mont Juan Manuel Cerundolo, si va maneava il perfigno. Che ci portò il terzo set con 5 a 10 o servia piglia terzo set e doceva il match o però scudeccia di grandi difficoltà da Sanadat la calera o faccio difficoltà fici grandi difficoltà a Yannick Sinner scegliere alla fin finale o il beple gudanieni se vai a midar anche la partita e pers la fin finale an 5 sets pers allora 5 set che il terzo set si va anche in a 6 e in a 6. Ma è la grande sorpresa da quel French Open che è capito oggi mazde per Yannick Sinner la numera in di tennis. Che ci porto il tennis la vista svizzera lo è già in momento anche Susan Bandenki c'è Vetlander da giuire la tesinesa e la è Bagn Vetlander anche al senso si avesse anche procurare per egna un'altra sorpresa a mince cassa scesla ozimens di anche gudanier per fare i pass alla prossima ronda ma anche è che la partita bec a fin in prim set o la persa il tessinese secondo stat pari 6 a 6.

0: Il dit der RTL.
1: Quei caffi centau oz cun Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A Breila al cusel de Vischneunca leu seve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembres ein bu entradas e las tractandas ca levan bu mo al zail pensum dil presidi, mo bene esca fina plaza de turissem a de pli per cien e gli uffizi de Baghigià. Ils motivs per la nigina discussion ein bu an conoscenz. A quera a bergiau o center mitzgi in a surfaccia da ciun conta tocca si a tonta meters a liur di luaul sur la Lürlibachstrasse. Da ferton è il fug stitz. En acciun entsteit nor la polizia cantonala dus helicopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai budau. Sur noc vigna daina guardia da fug. Nus restein a quera. Il Park Stadtgarten a miez il Mercau che in conoscenz per sia scena de drogas aviarta due vigni revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom d'in proiect de pilot dati per quei in avendils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel Mercau da quera comunicau. Plina vongin ils responsables che la stanza de consum che vigni aviarti gli avril ha un effetto positivo sulla situazione al spazio pubblico. Per finire una wintertour non ci ha dato oggi un'attacca terroristica. In nome di 31 anni ha blessato 3 passanti alla stazione di tren con incunti. 2 persone hanno blessure smietz greves in e greve blessata. Sco quei che il direttore de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informato di rivi gli attaccader probabili che la polizia si veu arrestata dalla scena islamistica. Tonda mia vart a delle novas de dots.
2: Sei da sonja con RTR, sei da ci si decide Svezia ni Svizzera. Voi in avanti con il semi della nazionale da hockey, ni dati in shock da sport, il kart finale con prem test in vista di tete al cinzles per tot pric. L'air puspe neir alla regenza les ir Carmelia Meisen, e la cirachinta da sasetz.
3: La de me un baul in caffè, magari quel sulet caffè, al gi, aber la de me un baul al caffè, ad parallel tad la las novitats.
2: Ci c'en las sfeides an iufetze e ci c'en las respondes en nosas dis demandas che las mesura cotternox las respostas. Mis nom Toni Poltera.
0: RTL.

0: Musica cinza schon chun cantons an las ureias ABBA e Dancing Queen ed ins ocho cantons an ureias ma tutenia in so bitch ang avonda. Bitch ang avonda oir Carmelia Meissen dil center era les ir anena seconda legislatura sco consiglia governativa in skitor de cercladori in sclamos all'urna per las votazions da tier las elezions cantonales in nov parlamento sco dec ir in a nova regenza. Carmelia Meissen è la chef di Departamento di Infrastruttura, Energia e Mobilità e candidata per una ulteriore legislatura. Gianna Maria Cantieni, davanti al Departamento, le sfide passate e future di Della.
1: Carmelia Meissen ha 49 anni e di architetta. Ella è maritata e vive a Castrisch. Scelle vagnes religide sco consigliere governativa salvase la bugenza del Departamento, quel di infrastruttura, energia e mobilità. Inna tematica ca ad inna puspe facento ella is de vos quattrons e il luf. In as plein de quella tematica vegi ella den tant bitch.
2: Io crei a nus oisi rieuseu da e vigni veden con un certo ruaus in quei tema. Se son os da viade al rom della campagna elettorale ai quei da senti feci bene, avon 4 onze era quei mincia sera di discussione x q in tema. Ad os quasi bopli ne mopli feci punctual.
1: Di tutta faccio contenta con la regolazione di luf e Carmelia Meissen ang bitch.
2: Nossa visione del canton Grigion è che noi vessimo a mezza vista in sistema di regolazione scottels capricorns e in animal protegeu, no che noi vessimo in den ton regolare con contingenz, no che noi vessimo bia più flexibili e no che la regolazione è bo determinata sul animal singolo.
1: In seggi ang vedrimnar experiences ad examinar che conseguenzas che las regolazions vegen lu propi per la natira ad ambient. Las ideas vignan sviluppadas an avant che impossi lu entrar ai discurs con la Confederazion. Si va piluf dati critica dispurs mo de las organizazions d'ambient.
2: Se omis duas varts criticaschen circa madem da daula d'intensiv lu è probabil la via che nos mein nuota si falida.
1: Adigna puspe per lingias grassas procura i traffic da guncir la tredes. Con projekts de pilot a differentes masiras, sco per exempel dosari traffic con amples, en prova i cantung de far front a las colonnas.
2: Io son contenta culs resultats, quai è denton in process permanente, in process fec dinamic, no che nus vain insieme con la confederazione, con las vischneunches ad restain in dialog.
1: Qui tos, fai ciancungs in la treda, strainter la punt rehenau a givolta. No che la vajer se sminuesce da dus vial sinin. Quai stuec in ciapara mang a schlieren ce curas. Biegeror l'autostrada segi den tant bicex nom la schlaiazion. Las colonnas svenesce un bicex simplemente cun de pli platz. I vali dan itseger miglier las capacitats existentes. An vista dis proxims quattrons, vice Carmelia Meissen, in una grande sfida chi vale da ciapara mangs. Il svilup demografic. La popolazione vini circa a restar constante.
2: Nus venin den ton ave bia de pli persunas kain sursi sonte chun, bia pi paukes persunas kain al process de lavur, la grande demanda ai chi fa to quella lavur ca ai avameun en nies cantun la cira els spitals, survecs e la gastronomia, tot quai ca el motor de nossa economia fa parte de nossa benstanza, quai ai la pi grande sfida.
0: Dei Carmelia Meissen del Center è la candidata per una ulteriore sia seconda periodo d'ufficio scu consigliera governativa. Se Carmelia Meissen risponda sen las dish domandas ni a registro an l'emissione speciale Ciuncanta Ciuncanta che inizia sa vecra si va an 3 minutes.

0: En rom de l'emission Giuncanta Giuncanta, realizzata in collaborazione con la Somedia ed RTR, dati con mince candidata e mince candidat per la reggenza in emissione speciale, che la cozza va già 5 minuti, noi ci va per la vista politica da mincigna e mincigna, però per apprendere anche noi scermier i candidati e le candidate scu persunges. Lanciatan, tot stuies rispondere le madames dis domandas, con le risposte, ho sentito la consigliera governativa in ufficio Carmelia Meissen, il center e sue risposte se ne dice domande.
1: Il giorno ha passato il P d'imposte su 92% in 4 anni alla fine della prossima legislatura. Is il P più alto o più basso?
2: Sì, mi dem livello scott.
1: C'è da una meldra regenza. 5 persone da partiti ci pensano più o meno gli stessi o 5 persone con opinioni fitch differenti?
2: 5 persone che sono pronte a lavorare insieme costruttivamente.
1: Il grigion cresce più plan, sco altri centuns in Svizzera, e sco per ella un problema o vai a bene ruscea?
2: Il crescere è un buon problema, la sfida è la medaglia demografica in teufel la popolazione.
1: Vujar con saides, sì o no?
2: La popolazione viene a decidere qui.
1: E ella decide co?
2: Questo è un po', forse pito schna.
1: In Grigion dà una mancanza di spazi da abitare, dopo il sprims di schner dà una legge, ci deve sciogliere questo problema. Basta quella o dovrà di più misure?

0: hospitals, schis quinteramo autres centers da sanda e cliniques schis rive sünver quindes, quais bler per una population de 207.000 personas, as stesse serar hospitals, schi o na?
1: Na, bo sera, aber transformat cert spitals en in center de sanedat che corrisponde als besins de quales regions.
0: Pro la regulazione del luf, eil centun ceta un bun equilibr o dovra ulteriores mesures?
1: I drova e un vinavon mesures.
0: Ils contrats bilaterals trais, tenor quai ci sa oz es quai una buna roba o un privel pel grijun?
1: Quai ai preu tot in a buna causa.
0: E l'iniziativa de 10 milions, digela sci o digela na?
1: Quai ai na schliata schligazion.
2: Che Carmelia Meissen del Center sin la dich domandas che ne des faces adela la zurvista da tutti i candidati da tutte le candidate per la regenza catez an en lia sin nostra pagina di internet rtr.ch lo azavets s'informar an vista di scitor de zercladur curativo per las elezions ja manche 2 minuti per sole 6 che è chiara con maschera.

Casera, il showdown ai campionati mondiali da hockey, la Svizzera ci gioia contro la Svezia e va per nir in il mezzo finale. Il otro scart finale c'è un'esercita a gir 8-7D, lo magna 10 minuti avanti la fin circa Canada, incontri gli americani 2-0 e la Finlanda magna 3-1 incontro la Cechia. Che fece sto da nostra parte alla stessa mesa Cotternox allora il arch musical ed oggi in center stat in instrument becengal in instrument

Il instrument, la regina de tutti gli instrumenti, l'orge, la statuccia and the center dell'emissione da Braida Janet e Arch Musical. De mi vart fisiche sto, ci vi anche una bella sera, con hockey, ni senza hockey, a mingi cas, con domammer vei bunges novità, ci svizzer svegen podie far i pass ir. Entri nel match final. Al microfono a compagnia Tony Poltera. Faccio anche una bella sera. Galdi far pulit che degna una buona divisa. Scusate una buona divisa da tra l'artista o sarà prossime 4 minuti a Mark Knopf fra compagnia e di Chotter at Dire Straits. Money for nothing.

0: Quai ci fascinesce es proprio ci dà usce blers aspects divers. Il design fisico, il design musica, il design liut, es hat a discutar con organisti, con la suprastanza delle baselgias, i design lavurs de man, con line, con metal, i design elettric, ed elettronic, e questo proprio fascinante.
1: Da spera mia carriera come solista classica senza microfoni e qua schon ti sto sbaffato senza l'instrumento, fa la fortezza, fa il piano, fa tutto.
2: Trombette può fare 10.000 sono tutte le stesse, però oggi le proprio minchun completamente differente, e due sono esattamente le stesse. Questo è molto interessante. È una stata dove Bledisch ins Orgel, tutto in giardino, fino a Bern sono stato a suonare. Da fatto a London è potuto suonare in Orgel. Il tono è completamente differente. E se tu minchi alle stesse registri, è tutto differente. E questo è un punto che fa più lontano da giaire. Tu sai, egal dove tu vai, è tutto otter.
3: In Zimbelkul con struttur d'Orgels Roland Koch, il juven fan d'Orgels Marcel Stecher e la centadura pianista ed organista Franziska Stehelin ens dedicaina durant questa emissione l'Orgel de Baselgia. Un instrument, drei persones e usche drei perspectives in connex con quel. Mes nom breide anet, flott che vosche terrazz della partida.
4: L'arte musicale.
3: C'è fa insomma in construttura d'Orgels. Questo è essere organista di una playf e c'è questo ci fascinisce di questo strumento. Quali domande ci non provando a rispondere durante la prossima ora?
2: Ich bin Marcel Stecher, in der Schnauwanz, in der Stunde der Dez, ist ein Rogel, der spürt ca. 30 Quadrants.
3: Ich rive an, dass dieses Instrument ein Juven in Gedinais proprio per casualità.
2: Ich habe in Dietsch, in der Lungurus, in der Bella Chase, in der YouTube, der Ceneade. In X Ceneade, es ist nicht proprio eine Bella interessante, ich habe ein bisschen zu sagen, dass du den Oben mostrst, dass du das Instrument hast. Ich habe sowieso nicht interessant, nur deine Ceneade. Ich habe alle klar, dass das Instrument, dass die Funktion, dass die Fatto, nur ich habe mal gesagt, Gott, das ist der Pü, der Pü. Ich habe gesagt, Gott, was soll das rein einfach auch? Non è domanda una da men janet der dets ci presa da vera con ce l'ho le special sono aere orge che c'è una persona la pensa wow questo è da nisma in questo è da trenar
3: i devo aver per due provare ora la prima ada in orgel e Marcel Stecher lo registi lander via in möt in papu intensiv
2: de me spin na ci un keyboard ne da per impreist e come sai da per un po' chords un po' quai chai e per caso da liste on viven fat cro scola in fat in cultivin e non hai domanda hai e come sai se mai sono orgel può essere una non ce l'hanno per ora sono orgel ora sono io la con l'organist io scola suonare un po' e do una pezza la loro declarati tu hai acquisto la clave più spass da spela sono possibile per mai non in Baselgia a trenare un po' da per mai.
3: Cominciando a dire in Baselgia a suonare e badava a svegliare a suonare questo strumento porta con sé e rinno c'è la sfida.
2: La prima linea sarà la coordinazione. Tu puoi suonare con due mani e due spesi separati e tu non sai che registri stire la pro. Tanto rai tu sai che non mi dà registri e sono la coordinazione di studiare extreme blair. Però in totale, se dire lo scegliere non è neanche.
3: E per poter coordinare dus mans e dus pes, a Marcel Stecher l'ure cominciato col temperatore ures d'orgel. Per il momento fa il quale pro Pasquale Bonfitto. Per el, un grandios magister ci talmaine rinnevant.
2: El non dice che stosso a prendere questo qua fino alla prossima anno. Gli studiosi fanno, sono alla fine al chatter. E questo essere libero poter fare, per me è più agreabile, questo in giudino, ma ti stosso fare.
3: Esser liber impostuter con la cerna della letteratura, quasi alci importante per gli uven de derdez, e causa c'è les attive rent la scena de musica instrumentale, là, con la clarinetta, influenzesce quel mondo se suonar l'orgel.
2: Mis stilz c'è un bottle più jent, Bin halt bei moderner Musik der Film bezüglich. Ma eio sono efficient chorals e marchi da quella. Questo ormai er da das Musica so ora che ist der Stamp ein Telche.
3: I cina marcha tradizionale scritte per musica de Zoflar ponir suonada er cun in orgel mossen just als prossims tunz che notet lein. L'organista Sara Brunner, con in marcia valesana, fitch

0: Marignon. In marcia ci tocca pro il repertorio de bleres musicas instrumentales. Osco ce no van giusto dudi, to tenor, pro il repertorio d'organisti e d'organistas. Il giovane de 19 anni, Marcel Stecher de Derdez, suona mince tanti enti in marcia con l'orgel. Depu del giovane engedinais con grande passione per l'orgel l'ora più tartamo.
1: RTR, l'arte musicale.

0: Perché simil clinch possa risunar vola aier, lein, metal e naturalmente cer persunas che piseren per la construcción del instrument.
1: Es un Roland Koch, abitesch a Martina e mia profession es construider d'orglas.
0: Tenorel in Mönster ci contegna in bun masdül d'esser creativ ed ingegnaivel.
1: Ed es bler lavur manuala, schis construisce un instrument o schis pulisce un instrument, quas lavur manuala. Moid es eher lavur d'art, schis talur el clinch, schis met ein las flötes, ci lascia lui per la creatività. Quas unterscheid, quas aspets.
0: I riva a quest mönster ci pretende differentes qualitats es Roland Koch beper cas.
1: Ein ha fat la matura a Tavo e l'idea d'era da studiar, ma aveva era d'una cia una alternativa. Tavo la matura ne ha fat un on tanta reint e ne lavora in una casa da vacanzas per gruppas. La sa d'una era discurius un qua cis les far in vita e mai hanno d'una fascina as instruments aveva in preis sonar l'euphonium e loro ne sonar sul bass e con la musica da juventuna tavo e con quai era un'idea da far un gersonadi per far instruments da tola ma là d'eran fin già quella iada con c'è d'era juven las chances da lavorar sul manster d'eran fitch pitchens e na verdà per alternativa s'una fus stat da far un gersonadi da construzione da clavazins. E anche in quella gruppa, che noi avevamo discutato, era una donna e ella ha detto «Ame, cosdrin quel lavoro in una fabbrica di clavazzini e qua è fitch lungo, qua è una listessa». Ma oggi fissamo un instrument interessante e con qua c'è l'instrument contenne o scheblers aspects diversi, pareva qua fitch interessante per me. E allora cominciò, al gersonati, qua è squattrons e... Sun resta prol manster più o mein adüne.
0: Nö be simple manch resta, din per se resta con grand engagement. Realisare un instrument nov dovren empe perseveranza e der temp.
1: In una construcción nova, pro register ci des ein til orgel, mette avanti in tuon 200 ures. Qua vol dir si sa un orgel da... Gene 10 registri, se squai 2.000 ore, squai un on per una persona, un po' di più. E il la lavoro è manuale.
0: Il lavoro manuale ci fa clingiar prunas de baselges con musica. E di minciuna di quelle tu ne impa otter.

0: In sé a un orgel d'una de pusco un register. In Engedina dai un per orgels ci han trais registers e lura vai a su fin 30 registers o sé. O l'orgel del cestete raspo la 40. 4 registers Lur dai morgens bleib più grand sein.
1: Düne wartes differenziation dels instruments tenor lur grandezza per construir in orgel nov es a pro er fich important de savair per che döver che l'orgel ben dovrà. Io sche wenn ihr lur construi im möd different.
0: Es po metrant registers chi reflecten in pa un orchester e qua fürs lur per un orgel de concert in pa più il gas chi spiglia in pa de quais registers e chi des per cantar loro lesse registers ci porten o ci hanno un fundament mo registers ci sto da bein perché l'orgel meine loro la liot tras la canzon e ci ne sto da qua ci venzuna loro dai un pa mai stütz
1: in coral della spada a quattro vurs con accompagnamento d'orgel na ercetà entre le profondità dell'archivio de musica de RTR. Orma da lot a te signor. La rola del chant qui è surtuta del cor majdo zuz, sotto la direzione de Ludwig Morell, in registrazione dell'on 1955.

0: Ja, sind la Franziskan, la Franziskan, la Franziska, Stehelin, da Basilea, Oriunda Mainz. Schorganista e cantadura, vai in a specialità, io sono l'orgla e in medem time cantli al solo. Normalmente su entri il piedi, prendi un toc per cantare e io faccio l'accompagnamento me stessa.
1: Cantare solistic ed accompagnare se ti vese con l'orgel, in mince casa al speciale ci ne sdodeno se blers cultivins. Per la cantadura oriunda de Basilea, Franziska Stehelin, ci des actualmente organista in la Val Schons ed in tum giascia da Dora, per o als ci s'inclea da sai.
0: Scolasta da cant vai adina di dames scolaras. Ena suona l'accompagnamento, ena suona ni canta la melodia per gida. E qua era un pass logico, qua sai era fa senza in scolara.
1: I per sornire in impressione da questa combinazione di voce e ton d'orgel, dat l'ana giusta insieme l'exempel. La prima aria or della Schöpfung de Joseph Haydn. Welche Labung für die Seele.

0: Els duns che vovava giusto due di sono nuts interpretats de Franziska Stehelin. Scocciantadura ed organista non imbellisce els cultivins be con tons instrumentals, din per se con chant solistic. Rivarda ad egualizar vus e accompagnament sia per part ciò in paina sfida.
1: Il pli greve è che le orglas è in sini in paura ni in il cor e cura io sono l'orgla, mia bocca è inviars la prait e bo inviars la liaut. E qua è in difficoltà. Io provo da cantare un po' inviars il planceo. Qua dipende da mincia baselgia qua altr.
0: L'acustica variesce tot tenor baselgia. La segua del genere del stocks din cultivin sia proella però più o meno d'una sumlianta.
1: Per soli vai in concept all'entrada in toc festiv, dici leo, in toc per se rimna, per se concentra un po', era da un po' patetic forse. L'uso ent priedi eba in cant solo, quiet, quei l'idea di splevons, che la liozza un po' pensa il text il priedi o c'è che il plevon ha detto. Eba alla fin fece leo in toc da movimento, da ritmus, da saltare. Era.
0: I usci in toc da sot, su nacu l'orgel da baselge, tatlaina o serno. Per Blairs forse piuttosto tunz ci scolie con una cappella populare. L'organist Jörg Perron mosse però ci pogner fatta musica da ball e con l'orgel da baselge.

0: La Lemanda. In sort popular ci des qui a new interpretà cu l'orgel de Baselgia. L'instrument ci sta in il centro de quest'arch musical. Tres persones ens dan in invista in lur mont in connex cu l'instrument. Una de quelles l'organista Franziska Stehelin. Per ella es sia rola in Baselgia fitch clara. Esser musicista.
1: Se jeu sunes il bo. Lura masia bo in Baselgia. Mia creta quesenta jeu in la natira in ora d'ora. Sco turist monia adina in les Baselgia per c'è les Baselgia san in certa atmosfera e in una bellezza dall'edifici e tot. Aber mia creta nun es in Baselgia durante il survec di vin lura sunia mo be la musicista. Aber per mai es la musica era in a forma da comunicazion con il divin.
0: Sper piserar per interludis musicals dette naturalmente mo in otra part centrale pro la lavusco organista.
1: Fece importante esta accompagnia il cant come in aivel. Qua è per mai sco panda mincia di il stox solos per mai sco musicista qua che è interessante per mai. Accompagnia il normale, la base da tot.
0: Ma er pro questa part da base dette difficoltà.
1: La sfida è ancora i plevondi sis strofes. Lui va a mo la musica d'accompagnamento, forse la prima strofa, e lui comincia a tornare e si greif senza blinds da non perdere il dumbr dalle strofes.
0: Dumbrare als vers del singuls corals e lui era vare la survista da tutti i corals ci dà.
1: Il problema è che in il codice da canzun state 7-100 differentes canzuns. Quei in a massa, io non conosco naturalmente in a grande massa da quelle canzoni, aber è dat adina il momento che in plevon vuol ave in a canzone, che va in a mai o deo ni mai suonau, e cura quai e mo trais ni dus dis avan il survec divin, es quai schon un po' un stress.
0: D'una parte aver un oceleato in Pasquic per poter accomplire pretaises, d'altra parte però sporge la lavoro d'organista e la libertà d'essere creativa.
1: Io prendo savens tox da piano, da clavazin, io prendo quel tox e io patraccio fa per suonare quel tox sull'orgla, in un sabò suonare fetch svelt. E io sto adatta il stox per suonare, tox per il clavazin, era sin l'orgla.
0: Usce in toc adatta per orgel, dai durante le prossime 6 minuti per voi. Lied ohne Worte de Felix Mendelssohn. Arrangià ed interpretà de Hannes Meyer. Originale è questa sonata nuda scritta per cello e clavazin.

0: L'Arch Musical. La musica è nel center.
1: Hot School Orgel de Basel Gentle Center. Roland Koch de Martina è constructor de questo instrument. Ins per construir orgels novs tocca er el manteniment d'exemplars existents process manster.
2: Qua es una grande part pulir orgels, mantenir as orgels qui existen. Mince tant ai restaurations, neus obleres, oz indi. Avant 40 ans, der o sche una grande fase, ci sa restaurables orgels. Das lavurs deren o sche bunes, hai ci sposo, mantenir qua ci deren nu fat. Mince tant ai amida mainz, pro orgels, o ci sa giunta un register, o ci smidore un register, ci spensa mai fis tu belci. Si svessa mo un altro clinch anti l'orgla. E allora splanisesce i vari contraps ci sono a disposizione e ci ci fa segnare.
1: E in speciale in quel settore del lavoro sia in mince caso davantaggio si sa per suonare un po' l'instrument.
2: Si sa un po' un'idea da clavazzin, suonare il clavazzin o suonare l'orgel, aiuta qua. In speciale ci si fa mantenere mind, ci si va a tonare l'orgel e da un'idea che l'orgel vende dovrà e c'è ce l'ha da fare, ma non è una premessa.
1: E dirti la musica dell'orgel non è che ci si ha da fare per forza per poter praticare il mestiere della costruzione?
2: Da chiaro non è che la musica dell'orgel, ma se non c'è un pettox c'è che niente si desi in un concerto è... Per esempio, toxta Padre Davide, toxta The Lemens.

0: ארתר לארץ' מוזיקל.
1: Il juvent de des nouvons Marcel Stecher comença a quintar d'orgels de Baselge e sbada bé subit c'el arde per cust instrument.
2: E sono nostra stat va plerisch ums orgels tot l'in giardin fino berns una stat a sonar. Da fatta London hai potuto sonare un orgel. Il tone è completamente differente. E se tu ti es mincia del stesso registro è d'una differente. E questo che è un punto che fa più l'antagiaire. Pensare, egal se tu vas, è d'una otter.
1: I conir de dun lue cella provar ores lasciar fascinar dels differents clins d'orgel passa mince tant il temp scol vent.
2: Ne nu fin già c'era, per esempio, io Glarus c'era ne ade, so vers la val eintix ne ha, na ir nu la clav per poter resonar sono i de ton les dudes fin les traise bonura. Anzi, les dudes mi di fin les traise bonura sono artras, es son urares. Però appena ti as plagiar, quei perdes via. Per me pareva che c'era suonato in 2 o 3 ore, ma non era con poco a essere.
1: In mince tanto, in vlida Marcel Stecher era il tempo con provare ora ed arrangiare svesse tocchi del plagian. Dopo un tempo, possede in agen orgel elettronic e con quel al tantarotter registra in arrangiamento de Down by the Sally Garden, ce l'ha fatto svesse.

0: Transcriver melodias e toques conchains de todo gênero e tal sonar lor culorgel e salt de lluven organista de dertets Marcel Stecher fa ficient. Per el es afic important de mosarce cust instrument na nain somenö d'una de star in colliezun cu la baselgia. In belir cultivins es però schon er alt cel fam incetant.
1: Per cioè c'è per se gli rain per un moment con qua c'è una sono mosche extrem bun cuts corals, c'è una modina ba fa di ler notas per te cola custa clave la bass. Però è nato schon mit tante ne ha da da detti du mondo e nachdem se guardo oder wie dann l'ultimo mind più change più blair se sent c'è na ci domandan la pozzole su un insieme con l'etta mosca e la farò il scoralzi e l'armes interludis la spera pro.
0: E quai da allora er uno c'è la reazione pro la liot?
1: Il primo sono un po' stutt perché pensi ma un juvenil scutu che può essere però io penso che il tema che si dice è un po' change da schon più giovani che vogliono suonare con l'instrumento è più normale finge ja.
0: Più normal e l'ora dai tenorel giusto il coraggio ai daughters di provare ora l'instrumento.
1: Dopo che ena comincia con l'orgel, l'anno best, pensa, oh, è molto interessante questo instrumento, non è secreto. E non sei blair, sono un po' mince domenica con una collega, c'è cioè, entrato tutta l'ingedina a suonare l'orgel. Dopo che noi siamo conosciuti, ha detto, oh, questo è un interessante instrumento, e vedi niente. E ha detto, provare ora ora di l'arco con te. E mi sfrarò con 7-8 anni che ha detto e l'altro mai c'è un orgel. E ho cominciato con clavazzin e con le buone vonde volevo mi dare un orgel.
0: Per sciumpa l'orgel. Quasi alz che Marcel Stecher ha in mince cas. Sper el an era il constructur d'orgels Roland Koch il centadure d'organista Franziska Sterlin datin in vista in lur mont in connex con questo instrument. I riguardo il futuro di questo strumento con lunghi storgi, hanno tutti tre espresso le loro giovuzze di impissamento.
2: E credo che orzi al ristorante, un per ons, ma sarà più da mantenere o da mudare, a fabbricare intorno als orzi. Qua sarà una parte, forse non era un po' di main, qui in Svizzera va la fortuna, che gli orzi vengono mantenuti da bein. In altri paesi si finge auch scherzi, hanno un po' malura, mince tante. E qua va subito, ci ne mantenne l'instrumento. Poco a ir va a schwer, ci ne può più suonarsi in quel.
3: Io ho già visto per la musica da Baselce che mincin trova in se c'è che playa del quels che fanno la musica era quels che auden mo.
1: Es va forse con un'oraglia più aperta verso questo instrumento. Ja, ich habe schon ein wenig von mir China.

0: Il dit der RTL.
1: Quei caffi centau oz cun Selina Chistel. Nus enchevinen sur selva. A breila al cusel de Vischneunca leu se ve nuot ils plans de la suprastonza del zail pensum dil presidi comunal sin occionta ni de pli per cien. Ils comembers e las comembras ein bu entradas e las tractandas ca levan bumo al zail pensum dil presidi, mo bene esca fina plaza de turissem a de pli per cien e gli uffici de Baghigià. Ils motivs per la nigina discussion ein bu en conoscenz. A quera a bergiau o zentermizgi in a surfaccia da ciun conta tocca si a tonta metters a liur di luaul sur la Lürlibachstrasse. Da ferton è il fug stitz. En acciun entsteiten or la polizia cantonala dus helikopters a 30 pompiers. Persunas blessadas ai budau. Sur noc vigna daina guardia da fug. Nus restein a quira. Il Park Stadtgarten a miez il Mercau che è in conoscenza per sia scena de drogas aviarta due vini revitalizaus scoliuc de Santupada. El rom d'in proiecte pilot dati per quei in avendils dies de cercladur in a purgida gastronomica cun industria mobila, quel Mercau da quira comunicau. Lina vongin ils responsables che la stanza de consum che vini da viarti gli avril agi in effect positiv si la situazion el spazi public. Per fini è una wintertour nu chi ha dau oz in attacca terroristica. In nom de Trentin Ons ha blessau treis passants alla stazion de tren cun incunti. Duas persunas han blessuras miez greves in e grev blessada. Sco quei che il director de Sigirtat Turicès, Mario Ferra, ha informau derivi gli attaccader probabil che la polizia se veu arrestat della scena islamistica. Ton de mia vart a delas novas de dots.
0: La Saira der RTL. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Tras na gronda città, la spuzzin ve fagnir mezza malà. Ideira saire pa cagliozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scienti leggera, fusi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sono a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Iaccas verdes un mantung, e un minciunna un barlung. De ce ves? Blonds, nairs e cocciens. La ciaista de musica pro il cantung, fai una vera scoin dragung. In ciunch braiva alc per inglais, en ein clet be duas plets o trais. Dietes bab, dieta mamma, nos amures enorm grande, yeah, yeah. Tuat din detna e ciuf un stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lura al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e

0: Da wandles rodes d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist. C'è se un simple comunist.
1: Proverbis. Curci la ciora e crapada, el mengia tard dalla darra sdeif.

Denonder, de Gian Fontana. Denonder hai opriu la canzun, ca tutta notch en mera sunau. Al match, che sgargogli in mintia cantun, ne han ils uccials a mila musau. Ni hai udiu toi en la cascada, che vendono a scuolms con fracas e ramur. Ni esti l'olma del vent, della prada, che porta del foin madir grevodur. Na, bo Charles, buau un event, la pinci canzuna sti, la vantau, carina matta, cun egli rient. Ed os, asci verz, e plein flures, miu prau.

Blocca da Clodurì Bezzola. Per amor da la pace am chainta cun lefs induriz e spet, c'è tüm scuses per imprender di spitta.